are listening to the sound of SM Tracks.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: House music. Ultra classic extended version.
2: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Le house.

Reload that one.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4:04. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.

0: Sono le 4 e 56 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante. Bamboo.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma ti

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

italiane più belle della settimana con Max Martinelli e Isa BDJ. Numero 15. La nostra numero 15 è il nuovo singolo di Fabri Fibra e del frontman degli Ex Ottago, Maurizio Carucci. Il pezzo si intitola Stelle.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
1: I dischi della Radio Inn.
0: 1976

0: shit bothers me. Latino gang. Tiger.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: 1976 record. I dischi della Radio In.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Back to back.
3: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Noi siamo Radio Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:46.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Mario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

0: continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei, mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
1: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine, dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il Forum Economico Internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
0: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.
4: Top Italia. Questa è la musica.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Top Italia.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Top Italia. Number 4.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: Sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Sei capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Due le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo, le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza. Smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. Due delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto invece Russell, secondo nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of a nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. 10.
3: Raffica da 10.

10 Raffica da 10. Dieci, dieci, dieci, raffica da

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 11:01.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale dei Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
8: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
7: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
8: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
7: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
9: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
7: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
10: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sì, è stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
7: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
11: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
7: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
12: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
7: Fischio d'inizio ore 19:30. È tutto dallo sport.
0: La
2: più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: estate 80-90-2000 ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

0: Ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo. L'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre un milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

0: riaccende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Warm Up. Primi giri su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
7: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia l'attenzione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev: un centinaio i droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
6: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne. 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi, tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
8: Il trenino verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna, e abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
9: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
8: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini. Oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Warm up,
1: warm up. Yeah.

0: Su Radio Patata, il piacere della buona musica. Warm up,
1: warm up. Yeah.
0: Primi giri. I New Music Files più patatosi.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

spazio 70 80 90.

È che ho appena terminato una serie di 30 addominali che avevo cominciato nel 2006 e ho finito proprio adesso. Bentrovati intanto, buon pomeriggio, le 14:14 di questa bella domenica 7 giugno 2026, iniziamo anche per oggi fino alle ore 20 con questa traccia meravigliosa, Yes Express dal 1989, questo singolino Acid House pubblicato in quel periodo da questa formazione britannica a cura del DJ producer Mark Moore. Che meraviglia, canzone che forse non tutti ricorderanno ma che noi abbiamo deciso di regalarvi. Hey Music Lover, allora anche oggi fino alle 20 dicevamo abbiamo già attivo il nostro numero di SMS WhatsApp 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, aspettiamo

dico così, quasi quasi mi alzo e me ne vado. Cioè, posso dire tranquillamente che per oggi sono contento. Shaimus Agi, una traccia disco house decisamente bella, fresca, travolgente, e un brano che chiaramente si distingue come un rifacimento molto rispettoso, molto fedele dell'omonima traccia del 1979. È appositamente riarrangiata per infiammare sicuramente un po' tutti. Poi c'è la voce di questa cantante britannica Hazel Fernandez, che è il vero motore della traccia, perché la sua voce carica di groove non fa altro che elevare la traccia. Momenti di estasi con

minuti. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Vi ricordo, siamo in onda in Piemonte su Radio Villa Sound, in Veneto su RVD 87.7, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia su Radio Blinco Blanco, per l'intera area

siccome oggi battevo decisamente la fiacca, allora la regia oggi mi sta accontentando. La regia oggi ha carpito quelli che sono le mie preferenze musicali. Sono tornati grandissimi, italianissimi, due dei DJ producer più quotati, Mattei e Omic, che sono tornati sulla scia del successo del

queste percussioni precise, un bel basso fluido, un tocco vocale essenziale che conferisce al groove un carattere unico, con l'arrangiamento che mantiene alto.

portare in questo caso dei saluti con tanti baci alla zia Sonia, che oggi, beata lei, prende il sole con questo caldo e ce vo, e quando ce vo, ce vo. E poi c'è anche la Giulia. Bacini, baciotti, buon pomeriggio, buona tintarella, beate voi. E chiaramente

66 911. Tra non molto parleremo di una coppia di sposi australiani della serie Questo matrimonio non sa da fa, solo che loro si sono sposati

2026, esattamente al 2002 con Supersonic, traccia house di spicco. Siamo nel 2002 per quanto riguarda l'artista di musica elettronica Electro House Billy Webb, caratterizzato questo motivo dalla potente voce dell'acclamato cantante americano Chris Willis. Bel singolino che diventò un punto fermo nei club di tutta Europa, raggiungendo in particolare le classifiche dei club francesi. È stato anche incluso in alcuni momenti, diciamo così, caratterizzati dall'uso di compilation dance in quel periodo. 34 minuti al di là delle ore 14, parlavamo di matrimoni che non dovrebbero essere celebrati. Una coppia di sposi australiani, sentite un po', aveva scelto la Toscana per il matrimonio. In modo particolare Pienza, in provincia di Siena, città rinascimentale, teatro delle battaglie del gladiatore nei Campi Elisi. Matrimonio che è nato decisamente male, nato decisamente sotto una cattiva stella. Pensate che l'auto che doveva portarli non partiva e il loro nome era stato registrato sbagliato, e per l'aperitivo si erano anche dimenticati il catering, e meno male che avevano pagato un wedding planner 25.000 euro perché tutto funzionasse alla perfezione, alla faccia. E come se non bastasse, la torta era minuscola e molti ospiti

a cui hanno fatto causa dovrà pagare loro un bel po' di soldini, qualcosa come 19.000 euro di risarcimento. Inoltre, al loro arrivo, gli sposi avevano dato in consegna al catering dei particolari biscotti australiani, ma non sono mai stati offerti durante il ricevimento. Anche il momento dei balli dopo la celebrazione del matrimonio non è stato ripreso perché mancava il fotografo. Ciliegina sulla torta minuscola, un'amica degli sposi incinta è caduta nella piscina per una intercapedine non segnalata. La donna è stata poi ricoverata al pronto soccorso e gli sposi sono andati con lei assentandosi dalla festa per oltre un'ora.

Presto in questo studio un po' triste installerò un bel poster che raffigurano le Hawaii, no? Giusto per avere l'impressione che la musica entra qua dentro come una bella ventata di aria fresca. Nikita Marasei, che è tornata con Nota e Step Back, decisamente energico, grintoso, ricco di groove, con una bella batteria precisa,

commischionare elementi percussivi decisamente incisivi con un arrangiamento vocale sicuramente d'effetto. 14 minuti, arriveranno le ore 15. Allora, raccontiamo la vicenda di questo 36enne originario della Nigeria che ha vinto 500.000 euro comprando un gratta e vinci ad un supermercato di Pesaro con i soldi delle elemosine. Pensa te. Dopo anni di miseria, la fortuna lo aveva finalmente baciato, ma questo 36enne, originario appunto della Nigeria senza permesso di soggiorno, non immaginava la lunga trafila giudiziaria che avrebbe dovuto affrontare per ottenere quei soldi e che, per merito di un lieto fine, gli avrebbe garantito anche la possibilità di essere regolarizzato e ottenere un lavoro. L'uomo, irregolare da 4 anni, pensa te, aveva comprato quella gratta e vinci lo scorso mese di novembre mentre faceva l'ambulante e chiedeva l'elemosina nei pressi di un supermercato a Pesaro. Lo racconta il resto del Carlino, che spiega come i problemi burocratici e legali hanno subito frenato l'entusiasmo del 36enne, perché, non avendo documenti, lui non poteva certo aprire un conto corrente per incassare la vincita. Un primo tentativo è stato fatto con un connazionale. I soldi sono stati incassati dall'amico, che però avrebbe cominciato a considerarli come suoi. La tensione tra i due sarebbe stata dissolta grazie ad un accordo interno alla comunità nigeriana. La metà della vincita, 250.000 euro, è stata trasferita sul conto di un cugino dell'uomo che ha vinto i 500.000 euro.

0: i documenti. Arrivato in Italia nel 2022, il nostro uomo, dopo essere fuggito 6 anni prima dalla Nigeria per sottrarsi all'obbligo familiare di entrare nella setta segreta guidata dal padre, lui si è visto respingere dalla questura di Pesaro la domanda di protezione speciale. Rimasto in un limbo legale, mentre andavano avanti i ricorsi presentati dai suoi avvocati, è arrivato il colpo di fortuna. Peccato che senza permesso di soggiorno non poteva aprire il conto per riscuotere la vincita e senza riscuotere non poteva dimostrare l'autonomia economica. Con una sentenza invece il tribunale di Ancona ha ribaltato la decisione della questura, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'ottima conoscenza della lingua e il percorso di integrazione del nostro uomo, nonché la totale assenza di precedenti penali, gli sono valsi la regolarizzazione. Ora il tesoretto è davvero appunto del nostro 36enne vincitore di questi 500.000 euro al gratta e vinci e quindi potrà finalmente lavorare nel nuovo negozietto di famiglia, acquistato grazie alla sua fortuna e alla sua, diciamo così, perseveranza. Ecco, quindi eticamente è corretto attribuirgli la riscossione della vincita, ma la cosa su cui io rifletto, e credo di non essere il solo, è come sia stato possibile che questo tipo abbia girato indisturbato senza documento di identificazione per ben 4 anni.
1: Ma la Repubblica Italiana, festeggiamo il

5 i minuti, domenica 7 giugno 2026, la voce di Nello Surace, il solito imbecille della domenica pomeriggio che sta con voi da questa parte dei microfoni. Tra non molto, amici, parleremo un po' di televisione, di Amadeus, di Stefano De Martino, di Sanremo. Rimanete qui, eh!

0: in bagno.
1: Chiedi a lui.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
6: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio e stracribio.
7: Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

0: hanno definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

Beh, dai, questa era per intenditori DNA. Siamo nel 1991 con Rebel Woman. Questa traccia hip house elettronica. L'anno di grazia 1991, a cura di questo duo di produttori inglesi DNA, con la voce della rapper Jazzy P. Singolo che poi fu pubblicato dopo l'enorme successo ottenuto dal famoso remix di Susan Vega, Tom's Diner. Comunque, motivo questo che ottenne un buon successo nella scena dei club in quel periodo, per merito anche di remix specializzati, e sicuramente questa versione che abbiamo ascoltato rimane una delle

domanda sul ritorno ipotetico di Amadeus in Rai, visto che a quanto pare a breve dovrebbe lasciare Discovery, la D della Rai insomma ha detto perentoriamente: Amadeus non torna, nel senso che Amadeus è una persona, leggo testualmente, che stimo, ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai 2 anni fa, quella di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi. Se qualcuno ancora sperava quindi in un ritorno dell'ex direttore artistico di Sanremo in seno a Mamma Rai, è chiaro che le parole della D Giampaolo Rossi suonano come una pietra tombale che esclude ogni possibilità. Quindi il dirigente Rai ha risposto senza troppi giri di parole a una domanda diretta sulla possibilità di un futuro in Rai per Amadeus, e ad ogni modo insomma la D è stato molto molto chiaro, il tutto mentre indiscrezioni stampa

che tra i due litiganti il terzo gode, quindi è possibile che tra la Rai e la Warner alla fine si faccia Avanti Mediaset, dove il conduttore anche quest'anno è apparso nei programmi di Maria De Filippi, prima come ospite di C'è Posta per Te, poi come giudice di Amici per la seconda stagione consecutiva. Quindi la Rai, amici miei, ha deciso di sbarrare la sua porta a un conduttore che in effetti era stato uno dei nomi di punta della TV pubblica, e intanto l'azienda, come ribadito anche dallo stesso AD della Rai, ha trovato un nuovo, diciamo così, cavallo di razza su cui puntare, Stefano De Martino. Quindi le parole dell'AD della Rai confermano che è ora De Martino a essere visto come l'uomo della provvidenza, perché chiaramente la Rai ha investito su Affari Tuoi anche per il prossimo Sanremo, ne parleremo a breve. Quindi Stefano De Martino è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché non è un conduttore, è una sorta di showman,

ti ha fatto diventare miliardario, e anche perché poi è stato lo stesso Amadeus che ha sbattuto la porta. La Rai gli aveva consentito di condurre quante edizioni di Sanremo, ora non ricordo, 5 o 6 forse. Quindi forse lo stesso Amadeus voleva più potere, voleva magari

Vi anticipo le date del prossimo Sanremo, che andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, un annuncio che segna ufficialmente l'inizio dell'era De Martino alla guida della kermesse musicale più importante d'Italia, mettendo in moto la macchina organizzativa del festival, e intanto già cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul nuovo corso sanremese. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe una serata dedicata alla scelta dell'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision, separando quindi il vincitore del festival dal concorrente destinato alla manifestazione europea. Si parla inoltre di possibili modifiche alla serata delle cover, che ad oggi rimane

Tonga Tonga era una canzone questa distribuita dalla celebre etichetta spagnola all'epoca Blanco y Negro. Un bel brano, siamo nell'anno di grazia il 2002. Electro House a cura di questo artista di cui non sappiamo nulla, di nome Giorgio. Una traccia che comunque ottenne un ottimo successo nelle classifiche dance europee dell'epoca e anche in discoteca, in modo particolare in Italia e in Spagna. Le 15:33, i minuti dell'appuntamento di oggi. Allora cari, c'è un sondaggio internazionale che mostra che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione per le vacanze seguendo influencer.

più personale e meno legata all'esposizione social. In questo senso il 58% degli intervistati indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta della vacanza, superando perfino fattori come trasporti e budget.

questo sostanzialmente, diciamo, turismo più personale, meno influenzato dagli algoritmi, più orientato a quelle che sono le tue esperienze reali. Quindi la cosa che ci colpisce è il fatto che i social stanno perdendo peso nelle scelte in generale degli italiani, nella fattispecie nelle

E pensate che la nuova versione di un classico house del 2001 che presenta un arrangiamento molto molto particolare, diverso dall'originale. L'originale era in stile reggae, che ottenne un notevole successo commerciale, e mentre questa versione è un inno deep guidato da una linea di basso incalzante, e lo consoliderà sicuramente questo remix come un classico della musica electro house, un bel tocco distintivo. 15:40 i minuti nell'appuntamento di oggi, tra non molto parleremo ancora di viaggio.

stato curato dalla mappa della convenienza per il 2026, confrontando le spese tipiche per due persone in 50 mete. Nel frattempo saluto Modestina, che ha mandato un WhatsApp al 328 44 66 911. Modestina dalla provincia di Foggia, la quale chiede quando è possibile ascoltare un po' di musica italiana. Modestina, allora forse ci ascolti da poco, perché dopo le 16 chiaramente

Allora, Sarajevo è la città con il miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo è emerso praticamente dalla mappa della convenienza per il 2026, confrontando le spese tipiche per due persone in 50 mete. E quindi, se l'Europa dell'Est occupa 8 delle prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta proprio per non svuotare il portafoglio. E quindi Sarajevo è indicata come la city break con il miglior rapporto qualità-prezzo, con un costo di 287 euro per 12 elementi presi in esame. La capitale della Bosnia-Erzegovina è affiancata nella

40-50 euro a notte. Capito? Prendi e porta a casa, quindi importante questo rapporto annuale, questa sorta di barometro proprio per aiutare i viaggiatori ad orientarsi e a scegliere le mete giuste. Per cui, amici, se avete in mente di pianificare un weekend in Europa, io vi consiglio di non focalizzarvi mai sul prezzo del volo, perché è chiaro che il budget, una volta arrivati, può

To Me non è un brano da classifica mainstream, una traccia però ampiamente apprezzata in quello che è il circuito underground tech house per la sua efficacia in pista. Sicuramente questo lavoro di Stefano

Parliamo insomma della classifica dei migliori paesi dove vivere nel 2026. L'Immigration Index 2026 ha pubblicato la nuova classifica dei migliori paesi dove vivere, valutando 82 nazioni attraverso un punteggio da 0 a 100. Gli indicatori presi in considerazione sono 34 e riguardano diversi aspetti della vita quotidiana: felicità, costo della vita, stipendi, sicurezza, istruzione, potere di acquisto, sistema sanitario e qualità dei servizi pubblici. E allora, la top 10 dei paesi migliori in cui vivere nel 2026. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguita da Norvegia e Danimarca, in settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto compare l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo, al secondo posto c'è l'Islanda, che nel 2025 occupava il primo posto, quest'anno, nel 2026, conquista la vetta la Svizzera. Dell'Italia non c'è traccia, vabbè, non mi stupisce la cosa. E quindi la Svizzera si distingue soprattutto per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario.

Svizzera quest'anno supera l'Islanda e si prende il primo posto della classifica 2026 per quanto riguarda i paesi dove si vive meglio, e quindi è un risultato che conferma quanto oggi la scelta di un paese in cui vivere sostanzialmente non dipende solo dallo stipendio, dalle opportunità di lavoro, che per carità sono di precipua importanza, perché poi contano anche altri fattori come la stabilità, il benessere, l'accesso

0: 16 e 4 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
3: Soca!
4: Beh, vabbè, adoro.
5: Cercami, non smettere mai di cercare.
6: Tutto per me. Wow.

atto. Potere e sopraffazione. Sopraffazione.

Arts, questo duo inglese formato da Jimmy Somerville e Richard Coles, molto attivo nella seconda metà degli anni Ottanta, proprio per il loro mix di pop dance, per l'impegno politico in alcuni brani, che poi lo sapete, no? Jimmy Somerville era il cantante dei Bronski Beat prima di formare i Common Arts, mentre Richard Coles aveva lavorato anche come broadcaster e aveva intrapreso incarichi nella chiesa di Inghilterra. Comunque questo duo viene ricordato anche per gli arrangiamenti tra pianoforte e jazz, un insieme variegato di pop dance e influenze etniche con forti temi politici. Tomorrow dal 1986-87 con i Common Arts, ben ritrovati, oltre 6 minuti per questa canzone, ma li meritava tutti quanti. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Nello Surace da questa parte dei microfoni fino alle ore 20 anche per oggi, e tra non molto attenzione perché parleremo dei mondiali, manca davvero molto molto poco, credo che comincino l'11 di giugno e nel frattempo chissà, sarà la canzone dell'estate? Lo scopriremo molto presto.

della musica italiana. Per questo ritorno dei producer, da 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, Merca e Cremont, italianissimi, accenderanno secondo me l'estate con Partenope, e al centro proprio della traccia c'è il richiamo a Partenope, che era la figura mitologica legata alla città di Napoli, e quindi una bella commistione tra funky e pop, nonché la vocalità della cantautrice pugliese Serena Brancale. 16 e 16 minuti, ringraziamo chiaramente le radio con noi anche oggi, in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, in Sicilia per l'intera area dello Stretto gli amici

questo, allora parliamo un po' dei mondiali. Il tema dei visti è stato, e magari per l'Iran lo resta ancora, centrale per le squadre. Questo mondiale 2026 già è una grossa delusione per tanti tifosi, perché molti di coloro che, nonostante i costi elevati e le non facili soluzioni logistiche, speravano di raggiungere gli Stati Uniti per sostenere le rispettive nazionali, si sono ritrovati di fronte a un ostacolo burocratico insormontabile, ovvero il permesso di accesso al paese. Un tema che da tempo è sul tavolo, rimasto a lungo sotto traccia, ora sta riemergendo e molti media internazionali stanno riportando le proteste dei tifosi, per lo più provenienti da paesi asiatici e africani, che, anche se in possesso dei biglietti, ancora oggi non hanno ottenuto il visto per varcare la frontiera degli States. È così, e purtroppo, amici miei, l'America ragiona così, no? Bisognava fare i mondiali dove si mangia calcio, lì mangiano solamente schifezze, lì mangiano solamente hamburger. Però gli americani, lasciamo perdere, mentalmente sono quelli che sono. Anche per una competizione FIFA fanno i professorini dei miei cionfoli. Ecco, perché non tesaurizzare ciò che è successo nel 2018 col mondiale organizzato in Russia, quando ricordo che all'epoca l'esercito e i poliziotti tutelarono

matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift, ancora sotto la mia voce con la nuova I Knew It, I Knew You. Quindi dicevamo, questo matrimonio, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe avere una data, almeno secondo il New York Post, che rivela che le nozze tra la star e il campione di football potrebbero tenersi il prossimo 3 luglio, quindi tra meno di un mese, al Madison Square Garden a New York, dove la stessa cantante si è esibita tante volte, quindi se fosse confermata

si stanno già preparando da mesi proprio per affrontare le sfide logistiche e di sicurezza legate insomma a questa congerie di eventi. Però chiaramente non si aspettavano che Taylor Swift e il compagno decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio. Vedremo. Detto questo, amici, attenzione, perché tra non molto parleremo, a proposito di matrimoni, del fascino delle Dolomiti,

fatta apposta per le radio, perché poi la versione originale era decisamente lentina. Allora cari, 16 quasi 29 i minuti, il fascino delle Dolomiti attira coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta diventando un problema amministrativo per molti comuni, perché quello che fino a pochi anni fa era considerato un

0: burocratici. A lanciare l'allarme è il quotidiano Dolomiten, che racconta come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno. Castelli, laghi alpini, vigneti e panorami mozzafiato rendono l'Alto Adige una delle destinazioni più richieste per i matrimoni civili da parte di cittadini stranieri, in particolare tedeschi e austriaci. Il boom delle richieste, tuttavia, non si traduce solamente in benefici economici, perché dietro ogni cerimonia c'è una complessa attività amministrativa che coinvolge verifiche documentali, rapporti con consolati, traduzioni ufficiali, registrazioni e rilascio di certificazioni. Di fronte all'aumento delle richieste, diversi municipi hanno deciso di introdurre limitazioni. Pensate che sarebbe stato fissato un tetto massimo di 5 matrimoni stranieri all'anno. Poi, per esempio, ad Appiano le tariffe per i non residenti sono state raddoppiate. Più drastica la scelta del comune di Lana, che celebra esclusivamente matrimoni di residenti. Poi, per esempio, in altri luoghi le coppie straniere possono accedere al rito civile solamente il giovedì pomeriggio. Poi c'è un'altra località, Caldaro, che garantisce la precedenza ai residenti nelle giornate più richieste, in particolare il sabato, concedendo eventuali deroghe solo in casi specifici. Provvedimenti che testimoniano come il fenomeno abbia ormai raggiunto dimensioni tali da richiedere una regolamentazione locale. Uno degli aspetti più critici riguarda le aspettative delle coppie straniere, spesso coinvolte dal fatto che sono convinte che il matrimonio celebrato in Italia produca effetti immediati anche nei rispettivi paesi. La realtà è diversa, perché gli operatori comunali segnalano che le procedure di registrazione e trascrizione attraverso consolati e autorità esterne possono richiedere oltre 6 mesi, tempi che creano incomprensioni e continue richieste di chiarimenti agli uffici pubblici. Un altro problema, per esempio, riguarda la scarsa conoscenza delle conseguenze giuridiche del matrimonio celebrato in Italia. A quanto pare molte coppie non sono consapevoli del fatto che la celebrazione comporta effetti che possono protrarsi nel tempo, anche in caso di futura separazione o divorzio. Gli uffici comunali quindi si trovano a dover fornire informazioni che vanno ben oltre la semplice organizzazione della cerimonia. A ciò si aggiungono le questioni legate al regime patrimoniale scelto dagli sposi, che deve essere formalmente dichiarato al momento delle nozze secondo le procedure previste dalla legislazione italiana. E quindi, a quanto pare, insomma, non hanno voglia di lavorare da quelle parti. Io capisco che il peso della burocrazia diventa sempre più egemonico, però arrivano delle coppie a sposarsi su quel territorio, qui in Italia, in Trentino, portano soldi e fanno girare l'economia, aumentano la visibilità dei posti, e al posto di sfruttare questa cosa la vogliono impedire. Davvero, siamo a livelli assurdi. MGK Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

quanto tempo MGK e Wiz Khalifa si sono ufficialmente ritrovati per quest'altra collaborazione, Girl Next Door, traccia davvero molto carina, molto divertente. Peraltro c'è, corredo, anche un video divertentissimo, quasi quasi comico, dove i due artisti interpretano coinquilini che tra gag e figuracce non riescono in alcun modo a

poco avete acceso la radio, state ascoltando Non ci resta che attendere, la voce di Nello Surace da questa parte dei microfoni. Tra non molto, amici, attenzione, perché spenderemo qualche parola per parlare del caso Nicole Minetti. Intanto la nuova di Francesca Michelin con Strega Comanda. Che cosa? Ve lo dico dopo.

domanda con la nuovissima di Francesca Michelin. Per lei è tempo di nozze e infatti in questi giorni molto intensi per lei, l'uscita di questa sua nuova traccia e del prossimo disco, sono infatti comparse le pubblicazioni di matrimonio con il compagno Davide Spigarolo, che ha 32 anni, preparatore atletico.

Papa, ex saltatore in alto, attualmente lavora come tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, figlio dell'ex campionessa olimpica Gabriella Dorio. Le pubblicazioni sono apparse nei comuni di residenza della coppia: Bassano del Grappa per la Michelin e Marostica per Davide Spigarolo. Quindi a due passi da dove vi sto parlando, miei cari, eh? Magari faremo una capatina da quelle parti, chissà.

Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia, che ringrazia per aver sollecitamente provveduto di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. E quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia Nicole Minetti. Ecco. Si ricorda, per corretta e autentica informazione, che da oltre 11 anni, quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso comunicato da parte del Quirinale in ragione della presenza di dati sensibili: malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. E quanto sottolinea una nota del Quirinale sul caso della grazia Nicole Minetti. Per offrire un preciso elemento di valutazione, nel mandato presidenziale in corso da oltre 4 anni sono state concesse 42 grazie. Per 12 di esse vi è stato un comunicato che le ha rese note, mentre non c'è stato comunicato per 30 casi perché questi coinvolgevano dati sensibili. La Presidenza della Repubblica osserva quindi il rispetto del divieto della loro diffusione. Quindi, amici miei, è il colmo, perché qui, ve lo ricordo, no? Il caro Mattarella aveva concesso la grazia alla signora Nicole Minetti, ex igienista dentale del mio amico e compianto Silvio, una condannata per favoreggiamento alla prostituzione e peculato, che a quanto pare dovrebbe essere anche protetta da eventuali divulgazioni di dati sensibili. Quindi ancora una volta la Repubblica delle Banane. Festeggiateci sta cippa, che cosa volete che vi dica? E non è finita qua, perché abbiamo una novità. Tale Gabriella Mabel de los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione e lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. La notizia dell'atto formale, scrivono La Repubblica e Il Corriere della Sera, è arrivata alla Procura Generale di Milano ad istruttoria conclusa tra venerdì pomeriggio e ieri mattina. Poi ci sono state anche le dichiarazioni di questa massaggiatrice uruguaiana, che sono state trasmesse dall'Uruguay ai

alla fine dei conti è evidente, ecco, che quella grazia è ridicola e immotivata. Secondo me è stata la grazia meno urgente, meno opportuna tra tutte quelle che sono state richieste. Punto e basta. Mamma mia. Mi sa che la Minetti, forse è molto

si era incarnato Riccardo Cioni, il compianto Riccardo Cioni, che quando faceva la radio faceva più o meno così, va, aspetta. Stai ascoltando il DJ Fultime. Che meraviglia. Anche perché poi il compianto Riccardo Cioni nel suo DJ Full Time programmava spesso e volentieri anche questa traccia dal 1984. Mitiche olandesi, le Mai Tai. Una bella traccia disco e synth pop su etichetta In Action Disco Dance. Qualcosa che divenne molto popolare nella scena disco di metà anni 80, con il tema della traccia che ruotava attorno ad un amante lontano e insomma la cantante si chiedeva cosa poteva accadere nella sua mente, nel suo cuore dopo la separazione. What goes on nell'appuntamento di oggi, 9 minuti, arriveranno le ore 17, state con noi. E intanto, a proposito, tra non molto parleremo ancora del caro spiagge, perché abbiamo la spiaggia più cara d'Italia. Nel frattempo, sotto la mia voce, un'altra novità discografica molto interessante, tornata Lola Young. Una nuova canzone si intitola From Down Here. È l'appuntamento di oggi, state con noi, non ci

traccia che offre uno sguardo, diciamo così, vulnerabile sul percorso della cantante per quanto riguarda la sua salute mentale e sul prezzo della fama improvvisa. Tutti sti artisti che comunque vengono catapultati dall'anonimato più totale alla fama, poi ne passano di tutti i colori. Capitasse a me, altro che sofferenze, ma quando mai? Allora amici, andiamo a parlare ancora del caro spiagge, e l'abbiamo detto tante volte, andare al mare nel 2026 costerà di più. A certificarlo è l'analisi di Federconsumatori sui prezzi medi dei servizi balneari, che fotografa una nuova crescita dei costi negli stabilimenti balneari italiani rispetto alla scorsa estate. Un aumento medio registrato del 2,7%, con rialzi che coinvolgono praticamente tutti i servizi più richiesti. Tra le voci che pesano maggiormente sul portafoglio dei bagnanti c'è il classico pacchetto giornaliero con ombrellone.

4%, quindi territori dove il costo della giornata al mare cresce più rapidamente rispetto alla media nazionale. Non aumentano solamente lettini e postazioni in spiaggia, secondo Federconsumatori salgono anche i prezzi dei servizi extra. Ombrelloni maxi, massaggi, vasche idromassaggio, noleggio di attrezzature sportive. A incidere sul budget delle vacanze c'è il capitolo ristoro, con cibi e bevande venduti negli stabilimenti.

Questi sono dati che ci fanno riflettere sul fatto che comunque l'insieme di questi aumenti rischiano di pesare soprattutto sulle famiglie che già sono alle prese con una estate che si preannuncia più costosa sotto diversi punti di vista. Volete sapere la spiaggia più cara in assoluto? Secondo i dati di Altro Consumo è a Lazio, la spiaggia più cara d'Italia, 360 euro per ombrelloni e lettini. Quindi tutto questo accade nel comune in provincia di Savona, dove le cifre variano a seconda della posizione. 360 euro per ombrelloni e lettini. Io non so se 360 legnate le darei in testa ai vari gestori dei lidi oppure alla gente che imperterrita continua a riempire il culo di questi signori. Ma diciamole le cose, dobbiamo dirle assolutamente, altrimenti che controinformazione siamo. Complimenti, eh?

effettivamente è un'operazione questa intelligente. Io penso che la gente sia molto masochista per mettersi in quella piccionaia dopo essere stata spennata.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

You It Again insieme a Billie Jean, era una traccia iconica del 1983 a cura di questo progetto italianissimo, i Clubhouse, traccia certificata come uno dei primissimi mashup commerciali della storia della musica, perché la traccia fondeva

canzone che ci porta quasi alle 17:10 in apertura di quest'altra fase nel nostro appuntamento di oggi, domenica 7 giugno 2026, ringraziando chiaramente le emittenti che ci irradiano settimanalmente in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia per l'intera area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, Radio Blinco Blanco e poi le nostre web radio rtaplanet.eu, radiomillecuori.com.k, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e poi la sede centrale da dove vi sto parlando, che

Detto questo, vi segnalo che alle ore 18:30 avremo il consueto punto sportivo del weekend e c'è un po' di carne al fuoco, effettivamente, perché parleremo del Milan, dove tutto dorme, dove tutto tace, dove tutto è in uno stato di totale abbandono quiescenza, nella speranza che le cose possano cambiare repentinamente, perché la prossima settimana il Milan dovrebbe anche iscriversi. Poi vabbè, il caso Vlahovic per quanto riguarda la Juve, Vlahovic che, come sapete, è andato via dalla Juventus a parametro zero perché voleva più soldi, hai capito, mica fesso il ragazzo. Quindi calcio mercato a go go, parleremo anche del calendario, il nuovo calendario per quanto riguarda la Serie A è già uscito, cioè non hai neanche fatto in tempo a metabolizzare gli eventi e i disastri dell'ultimo campionato che già ti ritrovi a fare i conti, insomma, con le giornate, con la prima giornata dove la nostra squadra incontrerà magari una delle neopromosse, insomma le solite cose. Quindi parleremo anche di questo con il buon Giovanni Pirrotta, che ritroveremo intorno alle ore 18:30. Nel frattempo noi andiamo avanti, tra non molto parleremo di una suora un po' smagata, intanto

sintonizzata su MTV, siamo nel 2000, un giovane Alex Britti che voce e chitarra intonava la vasca, facendo scattare da subito il karaoke in quel periodo, no? Molti avranno cantato sicuramente mi bagno, mi tuffo, mi giro, mi rialzo, mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. E dopo oltre 20 anni, che cosa è successo? Che praticamente Benji e Fede hanno preso quell'immaginario riconoscibile e lo hanno ribaltato completamente con uno switch iperattuale. Viva la vasca! Contenti loro! Hanno mantenuto il ritornello che praticamente quindi è rimasto identico alla versione originale di Alex Britti. Ah, ma era il caso? Era il caso, cari Benji e Fede, va? Dunque, mercoledì scorso sull'autostrada Napoli-Salerno, una utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano. La vettura è stata notata da un'auto civetta della polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì. I due poliziotti si sono subito adoperati con sirene lampeggianti per mettere in allerta le vetture che si stavano per trovare di fronte alla Panda. Dopo alcuni tentativi, l'utilitaria è stata fermata dai due agenti. All'interno la suora in stato confusionale che stava ascoltando il rosario alla radio. I due poliziotti hanno chiamato i soccorsi a cui è stata affidata la religiosa. Hai capito la suora, eh? Lei ascolta.

Le Madonne nelle chiese, sì. E le vie del Signore sono a destra e a sinistra, cosa pensate?

nuovissimo singolo di Harry Styles con Dance No More. Il cantante farà il suo atteso ritorno live con una diciamo così tappa molto particolare, strutturata in 7 città, e chiaramente poi ci sono anche diverse date

di una influencer veneta, esattamente in quel di Rovigo, molto attiva sulla piattaforma OnlyFans. Signori, sono qui, riusciamo a passare dalla house ad Amedeo Minghi.

L'anno di grazia il 1984 per una traccia che metteva in risalto le doti di Amedeo Minghi come melodista molto fine e arrangiatore, con una interpretazione ricca di tanto tanto pathos, che poi il pathos caratterizzava tutta la sua produzione d'autore. Qui ci dobbiamo solamente inchinare, il grande Amedeo Minghi con Quando l'estate verrà alle 17:25. Siamo rigorosamente in diretta e a Rovigo un influencer molto attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di una indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicare il tutto nelle dichiarazioni fiscali. Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120.000 euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti poi hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'IVA. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta tassa etica, l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale pornografico. Il quadro investigativo si sarebbe aggravato ulteriormente quando i militari hanno accertato che nello stesso periodo in cui incassava i ricavi derivanti dall'attività online, la donna avida percepiva anche l'indennità di disoccupazione, quindi l'amica Fritz si fotteva anche la Naspi, complimenti, eh? Secondo l'ipotesi accusatoria, la content creator avrebbe ottenuto indebitamente circa 16.000 euro di sostegno pubblico. Per questo motivo è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. E per fortuna l'hanno beccata, eh? Meglio tardi che mai, come si suol dire. Però è chiaro che bisogna essere più presenti, più sul pezzo per contrastare il sommerso digitale. Quindi c'è stato un intervento, anche se tardivo, però importante, delle Fiamme Gialle di questo paesino Lendinara in provincia di Rovigo, che conferma quindi l'estensione dei controlli mirati su questi soggetti, questi lavoratori del web, che a quanto pare ormai da anni è un settore in forte espansione. Quindi è chiaro che così facendo, per fortuna, tutte queste piattaforme oggi non sono più zone franche come un tempo, zone invisibili alle autorità finanziarie, che chiaramente forse hanno capito che è il caso di usare più reiteratamente strumenti proprio per tracciare questi flussi digitali abbastanza, diciamo così, diffusi anche attraverso i conti esteri, anche perché poi è chiaro che questi content creator, a prescindere se si tratta o meno della diffusione di materiale pornografico, gestiscono quelle che sono le loro attività online senza una struttura burocratica vera e propria, no? In primis l'apertura di una partita IVA. Bene cari, noi procediamo. Ariana Grande, la sua nuova canzone che risentiamo con piacere, Hate That I Made You Love Me.

fantastica, quindi esaltando fin troppo il personaggio. Quindi Ariana Grande esplora questi sentimenti complessi attraverso la sua nuova canzone che abbiamo riascoltato. 17:32 i minuti, amici, i vostri messaggi, anche le vostre note vocali WhatsApp al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. Attenzione, perché tra non molto continueremo ancora a parlare di vacanze estive, perché gli italiani prenotano sempre più tardi e scelgono viaggi sempre più brevi. Quindi vi racconteremo questa analisi su oltre 500.000 prenotazioni che rivela il nuovo volto del turismo. Intanto la nuova di Dito nella piaga, sentiamola.

molto ironica, un po' surreale questa canzone, no? Nella sua stratificazione testuale. Dito nella piaga ci porta in quello che è il labirintico mondo del lavoro. Una sorta di riverenza verso la ricerca di una figura professionale dai contorni esacerbati, una figura che deve essere sempre reperibile, capace di gestire mail e call anche in piena estate, incline alla produttività da social. Mamma mia. Businessman, la nuovissima di Dito nella piaga, anche questa sicuramente da inserire nel novero dei tormentoni dell'estate 2026. Allora, le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi. A cambiare non sono solamente le destinazioni, ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. E secondo un'analisi realizzata praticamente da un'agenzia italiana, su oltre 500.000 prenotazioni, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione degli smart break, pause concentrate nei weekend o nei ponti che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane. Quindi più che un'unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno. Quindi anche la programmazione segue la stessa tendenza del viaggio che si accorcia. La finestra media tra prenotazione e partenza si attesta a 51 giorni, ma per molte mete italiane si registra un numero crescente di prenotazioni effettuate a ridosso del soggiorno. La tendenza evidenzia una netta differenza tra chi organizza con largo anticipo e chi decide all'ultimo momento. Le destinazioni intercontinentali come Giappone e Stati Uniti continuano a richiedere mesi di pianificazione. Al contrario, il turismo domestico estivo è sempre più influenzato dall'immediatezza. Più la meta è vicina, più la scelta, in questo caso, diventa impulsiva. Nonostante la crescente facilità di spostamento, la maggior parte dei viaggiatori preferisce le destinazioni nazionali. Oltre il 62% delle prenotazioni analizzate riguarda infatti località italiane. A notevole distanza seguono Francia e Spagna, che raccolgono rispettivamente poco meno del 6% e poco più del 5% delle prenotazioni. Un dato che conferma la forza del turismo di prossimità e la ricerca di soluzioni facilmente raggiungibili. I fenomeni più interessanti emersi dall'analisi c'è la crescita di un turismo sempre più attento alla spesa. I viaggiatori non rinunciano alle mete desiderate, ma cercano soluzioni alternative per contenere i costi. È il caso delle cosiddette destinazioni satellite, località vicine ai grandi centri turistici che permettono di risparmiare su alloggi e servizi, mantenendo un facile accesso alle principali attrazioni. Anche le strutture ricettive riflettono il cambiamento delle abitudini. Quasi tre prenotazioni su quattro riguardano hotel tradizionali, che raccolgono il 72,9%

facilmente prenotabili e con una organizzazione ridotta al minimo. Un altro elemento che emerge con forza è la crescente segmentazione dei comportamenti turistici. Le scelte non dipendono soltanto dalla destinazione, ma anche dalla composizione del gruppo di viaggio. Per esempio, i genitori single tendono a privilegiare località caratterizzate da servizi efficienti e organizzazione consolidata, come la Riviera Romagnola. I gruppi di amici invece cercano mete ad alta componente sociale e di intrattenimento, mentre le famiglie numerose mostrano interesse per destinazioni flessibili, dalla montagna estiva ai parchi tematici. Le temperature sempre più elevate influenzano anche le preferenze di viaggio. Si rafforza anche la ricerca di destinazioni

Europa e località montane registrano un interesse crescente da parte di chi cerca di sfuggire alle ondate di calore. Quindi questa istantanea racconta un viaggiatore diverso da quello di pochi anni fa, quindi un viaggiatore meno legato alle vacanze lunghe, più attento al budget e più incline a decidere in tempi rapidi. Quindi, amici miei, vi abbiamo letto non le previsioni del lotto, ma

esperienze si diversificano, si moltiplicano, si possono anche distribuire meglio durante l'anno e quindi magari c'è un approccio più sostenibile, più flessibile, quindi alla fine dei conti devi mettere al centro la convenienza, la qualità, la praticità dell'esperienza e quindi tutti i fattori che oggi come oggi, amici miei, contano più della durata del soggiorno. Ecco, piuttosto che andare a regalare 360 euro alla settimana ad Alassio, che è la spiaggia più cara d'Italia, per avere un ombrellone e un lettino per una settimana,

capolavoro dal 1987, che era il singolo principale del suo 33 dell'epoca, Big Dreamers Never Sleep. Brano questo guidato da una sezione ritmica e da sintetizzatori melodici, e qui praticamente la traccia ritraeva una narrazione di devozione incondizionata, dove un uomo giurava di non abbandonare mai la sua compagna nonostante le difficoltà. Davvero molto molto bella. Grande Gino Vannelli con Wild Horses. 17:46 i minuti. Attenzione, perché tra non molto parleremo di un tizio o una tizia, non ho capito molto bene, anzi perdono, due turisti che si sono sfogati sui social perché hanno pagato 44 euro per due gelati.

musica dance con ispirazione house, un bel sound melodico, elegante, altamente contagioso, grande ritorno per Mike Towers, una namas. Niente male, davvero. Allora cari, attenzione, doveva essere una semplice sosta per gustare un gelato nel cuore di Roma, ma per una coppia di turisti americani si è trasformata in una spiacevole sorpresa. A pochi passi da Piazza Navona, due coppette gelato sono finite al centro di una polemica social dopo un conto considerato eccessivo dai clienti. 44 euro per una consumazione in piedi. A raccontare l'episodio è stata una turista proveniente dalla Florida che ha deciso di condividere la sua esperienza online, pubblicando fotografie dei gelati e dello scontrino. Il post, comparso in uno dei più seguiti gruppi Facebook dedicati ai viaggiatori in visita nella capitale, ha rapidamente attirato centinaia di commenti. Secondo la versione fornita dalla giovane americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette da tre gusti. Durante la preparazione

carta a pagamento. Convinta che il prezzo finale fosse ben più contenuto, la coppia avrebbe scoperto solo al momento del pagamento l'importo reale della consumazione. Pensavo fossero 14 euro, ha detto la turista, raccontando di essersi accorta della cifra solo dopo aver controllato attentamente lo scontrino. Analizzando il documento fiscale pubblicato online emerge che il totale non riguardava solamente il gelato. Nello scontrino infatti risultavano due porzioni di dimensioni maxi, ciascuna dal costo di 12 euro. A queste si

complessivi, una somma che ha lasciato increduli i due turisti, soprattutto considerando che la consumazione è avvenuta senza servizio al tavolo. Dico, fosse avvenuta lì, quanto avrebbero pagato? 100 euro? E la vicenda ha rapidamente acceso il dibattito tra utenti italiani e stranieri. Molti hanno espresso solidarietà alla coppia americana, sostenendo che il personale avrebbe dovuto specificare con maggiore chiarezza il costo degli ingredienti aggiuntivi. Tranquilli che non lo fanno perché hanno tutto l'interesse a fottere gli altri. Altri invece hanno sottolineato come i prezzi fossero presumibilmente indicati nel listino e che in zone ad alta affluenza turistica, come il centro storico romano, i costi possono essere sensibilmente più elevati rispetto ad altre aree della città. Vabbè, in casi come questi, insomma, tutti hanno ragione, tutti hanno torto, e ad ogni modo bisogna sempre stare molto attenti, quindi prima di ordinare e di consumare sempre conveniente, cosa buona e giusta, chiedere il listino prezzi, informarsi se eventuali aggiunte ti costano una barca di soldi in più, e lì alla fine dei conti, insomma, riesci anche a destreggiarti tranquillamente, fermo restando che anche 14 euro per due coppette, pur essendo in centro a Roma, io l'avrei considerato anche quello un furto. Punto e basta. È così, è così, e così non fai turismo.

andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme alle 17:58 i minuti con una perla che vi propongo, che è la versione originale del classico di Robin S, che tutti quanti conoscono nella versione del 1993, ma non tutti sanno che in effetti la canzone fu pubblicata qualche annetto prima in questa versione che io preferisco nettamente, nel 1990, la versione originale di Show Me Love, quando all'epoca non si chiamava neanche Robin S ma Robin

0: 18 e 3 minuti.
1: La Banca Nazionale della Musica, è vero, vi invita all'ascolto di
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
1: Con quel pistolone di Nello Surace.
3: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Surace. Nello Surace.
4: Ehi ehi ehi ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace. E adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.

unire testi taglienti sul compromesso sentimentale ed economico, commistionando il tutto con melodie molto malinconiche, molto orecchiabili in questo caso. E gli stessi Pet Shop Boys dichiararono all'epoca

le dinamiche di una relazione in cui l'amore si intrecciava inestricabilmente con il sostegno finanziario. Rent 18:11 minuti 17 secondi nell'appuntamento di oggi, quinta penultima ora insieme. Attenzione, perché tra poco parleremo di quello che sta accadendo per una parte

Cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, scritta dalla stessa cantante insieme a Paolo Antonacci, prodotto anche da Vito Salamanca, personaggio già al lavoro sui brani di Samurai J. Comunque una traccia questa che segna un cambio di passo nel percorso dell'artista romana, che è tornata con questa che è la sua personale colonna sonora dell'estate per quanto riguarda il 2026, unitamente anche a un tour estivo che attraverserà i festival e le location più suggestive del paese. Detto questo, amici, una crescente parte di generazione Z e millennial sta abbandonando la logica del lavoro continuo per

anni di lavoro stabile e spesso ben retribuito. Un fenomeno che nasce da un dato sempre più evidente, perché circa il 74% dei giovani adulti dichiara livelli da moderati ad alti di burnout, spingendo molti a riconsiderare il modello tradizionale del lavoro a tempo pieno.

un lungo periodo di risparmi e pianificazione economica. Cioè, ci sono molti cambiamenti sul lavoro con l'intelligenza artificiale e il movimento tecnologico e ho visto una visione per me stessa e una opportunità di fare e costruire qualcosa di mio. E quindi la ragazza ha lasciato il lavoro senza un piano preciso, tornando temporaneamente a vivere con i genitori in Cina e riducendo le spese per merito anche dell'affitto condiviso del suo appartamento a New York. Durante questo periodo si dedica allo sviluppo di un progetto personale e alla creazione di contenuti online, oggi sua principale fonte di reddito. Dietro l'idea di libertà però emergono anche difficoltà concrete, perché la ragazza racconta la fatica di vivere senza una routine stabile e il senso di pressione interna proprio nel volere dimostrare qualcosa anche durante la pausa. E dice: sento di dover dimostrare qualcosa in questo anno sabbatico, al momento c'è molta pressione

L'esperienza completa e la sensazione di regressione diventano elementi con cui fare i conti quotidianamente. E secondo alcuni esperti, consulenti finanziari, questo tipo di scelta non è improvvisata ma richiede una pianificazione rigorosa. L'idea centrale è accumulare risparmi sufficienti per potersi permettere un periodo di stop senza cadere in difficoltà economiche. Mettere in ordine le proprie finanze serve a poter fare grandi salti di fede nella vita. Non è solamente per andare in pensione o comprare una casa, ma per poter dire: non sono felice e posso andarmene in sicurezza. Anche altri giovani adulti hanno lasciato lavori stabili per cercare un ritmo di vita più lento e meno stressante. Per esempio, dopo dieci anni di attività come segretaria medica, ha scelto di viaggiare e lavorare saltuariamente in diverse località. E dice: ci sono altre possibilità nella vita oltre il percorso tradizionale. Le persone si stabiliscono, scusate, più tardi. Eccoci qua, dopo qualche colpetto di tosse, il brutto della diretta. Ad ogni modo, questo fenomeno si sta diffondendo anche sui social, dove determinati soggetti raccolgono migliaia di testimonianze, quindi è un dibattito che rimane chiaramente aperto tra chi vede queste scelte come libertà e chi come rischio di instabilità. Però, se ci pensate bene, è la rivoluzione che stanno portando avanti sicuramente le nuove generazioni, non mettendo più il lavoro al centro della propria vita, soprattutto con le condizioni del mercato del lavoro italiano. Però è chiaro che simili comportamenti già si attuavano molti anni fa, quando magari tanti ragazzi cambiavano lavoro frequentemente proprio per anelare a un salario più alto, per avere magari maggiori benefit. Oggi sarebbe quasi in Italia improbabile una situazione del genere, e se questi giovani trovano ancora il modo di farlo, secondo me fanno molto bene.

ritorno dell'artista Oversize, Mick, con la sua Beautiful Freaks, dedicata chiaramente a tutti i suoi fan, a tutti i suoi accoliti, i suoi freaks. Niente, oggi proprio peggio di un vecchio di 150 anni, con tutto il rispetto, mamma mia, ma sapete la colpa a cosa la ascrivo? A questi maledetti sbalzi di temperatura, perché non si capisce più un cazzo, perché specialmente qui da dove vi sto parlando, in quel di Treviso, climaticamente ormai siamo in uno stato confusionale, perché ti ritrovi al mattino con delle temperature al di sotto dei 25 gradi, poi il tempo passa, arrivi anche a toccare i 30, per poi tornare a temperature minime di 16-17, insomma è normale poi ridursi praticamente scatarrando in diretta, ed è una cosa altamente fastidiosa e io mi incazzo come una bestia. Però alla fine, siccome non siamo in una radio nazionale, siccome faccio tutto io, per cui l'unica cosa che posso fare è spengo il microfono e butto sangue in diretta, cosa che non si dovrebbe fare, però scusate lo sfogo, ma alla fine dei conti una cosa quando va detta va detta. Detto questo, noi continuiamo con

minuto, 26 minuti e una manciata di secondi. Allora, arriva la conferma anche dall'ONU: il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, sta per arrivare. Infatti, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione

In generale, dicono gli esperti, con El Niño tendiamo a vedere in alcune parti del mondo precipitazioni eccessive. Per esempio nel grande Corno d'Africa, nella parte meridionale del Sud America, in Argentina. Al contrario, abbiamo anche vaste regioni, continuano gli esperti, dove vediamo condizioni di siccità. Un esempio può essere gran parte dell'Australia, l'Indonesia e il Sud America.

eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate prima di settembre e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. L'ONU avverte che molto probabilmente abbiamo davanti a noi i mesi più caldi di sempre e dovrebbero essere quindi superati anche i recenti record degli anni scorsi, perché l'ultimo El Niño che ha colpito nel biennio 2023-2024 è stato uno dei 5 più forti mai registrati e che ha contribuito al caldo estremo del 2024 che finora non ha eguali in

I complimenti all'ONU perché anche questa volta sono riusciti a trasformare una notizia quasi quasi in un qualcosa di apocalittico. Ormai è il loro marchio di fabbrica. Quindi prendono un argomento, aggiungono anche una bella dose di allarmismo e poi magari anche le testate giornalistiche ti confezionano un titolo pensato magari anche per cercare di raccogliere più click. Quindi più click per tutti. E tra poco il punto sportivo del weekend.

0: Si sente Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: Eccoci qui oggi con mille difficoltà tra la mia tosse in diretta, tra il groviglio di fili e quant'altro, insomma, però siamo riusciti, amici miei, a collegarci con il nostro Giovanni Pirrot per il consueto punto sportivo del weekend all'interno di Non ci resta che attendere 18:33. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera, va detto che oggi è soprattutto la giornata di Cobolli, nel senso che stiamo seguendo la finale del Roland Garros, dove da sfavorito non doveva esserci lui, non era l'italiano che doveva essere in finale a Roland Garros, doveva esserci Sinner. Sappiamo che Sinner però è stato vittima del gran caldo anomalo che c'è stato, di cui tra l'altro parlavi poco fa anche tu, a Parigi, e quindi alla fine, anche perché intelligentemente devo dire, gli organizzatori l'hanno messo a giocare mezzogiorno.
0: Io mi sono incazzato perché purtroppo, non essendo coadiuvato da uno staff di persone come capita nelle radio nazionali, se purtroppo maledettamente ti capita di tossire in diretta, e chiaramente per evitare di fare sentire rumori, abbassi il cursore del microfono, ti sfoghi, tossisci e maledettamente. Ma tu lo sai che io sono molto preciso, odio queste cose. Vabbè, vai avanti Giovanni.
1: No, non ci formalizziamo. Devo dire che tra l'altro sta lottando, dicevo, con le unghie e con i denti Cobolli, ma in questo momento rischia di perdere la battuta, quindi di subire il contro break, perché sul 5-4 poteva andare a chiudere il quarto set e quindi portare la partita al quinto, invece adesso è sotto di 0-30, quindi sarà complicato ritirarsi su. Insomma, ripeto, ecco, però anche adesso Zverev gli dà una mano perché fa una sventagliata di diritto cuore. Comunque sta lottando con le unghie e con i denti, e va ammirato questo ragazzo che da numero 10 del tabellone si sta scontrando contro il numero 2 del tabellone, un giocatore sicuramente più esperto, credo anche tecnicamente ancora superiore, quindi sta comunque lottando.

0: mondiale di Formula 1, non lo ricordo a memoria mia. L'ultimo è stato forse Patrese, ma non è mai stato in lotta. Alboreto, ma non è mai stato in lotta.
1: No, no, assolutamente.
0: Quindi effettivamente è una novità assoluta anche questa, perché insomma non ce lo ricordavamo mai. Purtroppo non è sulla Ferrari, buon per lui, secondo me che non lo sia. Quindi anche se oggi la Ferrari è arrivata seconda, poteva fare anche secondo e terzo, ma il buon Leclerc nel circuito di casa ha sbattuto contro un muro e quindi alla fine era terzo, e quindi pare però ci sono stati problemi ai freni della Ferrari, e quindi va anche detto questo. Però ripeto, adesso c'è Cobolli che difende, quindi Antonelli difende il nome dell'Italia.
1: Comunque Giovanni, Cobolli consentimi,
0: sta difendendo il nome dell'Italia, esatto. Anche se non va bene in questo momento.
1: Consentimi di dire onore al merito alla Mercedes, perché c'ha i migliori ingegneri al mondo, e ha la migliore aerodinamica, la migliore meccanica di non usura, il miglior motore
0: ma
1: con le norme attuali.
0: Il miglior talent scout del mondo, perché
1: esatto.
0: Sono riusciti a capire che questo pilota era da portare in squadra, anche giovane, e da metterlo lì, e quindi bisogna anche avere insomma
1: fiuto,
0: queste capacità, e giustamente migliori team. Ripeto, devo dire tutto sommato la Ferrari, purtroppo vi segnalo il contro break di Zverev, quindi la vedo molto dura adesso per Cobolli riuscire ad arrivare al quinto. Vabbè, comunque vi aggiorneremo. Ripeto, secondo me Cobolli già ha fatto tanto, è arrivato lì. Magari non ci sarà più un'altra occasione in futuro, magari sì, sappiamo qual era l'italiano che doveva esserci lì, non c'è stato, e devo dire che adesso Zverev sta accusando un calo fisico, sta prendendo degli intrugli in questo momento, gli vengono passati delle sostanze che sta assumendo per bocca, ha fatto un po' di stretching, sta perdendo un po' di tempo, però sta di fatto che adesso insomma il punteggio gli arride, quindi staremo a vedere. Va al servizio sul 5 pari e quindi potrebbe andare sul 6-5 e poi rispondere per evitare di andare al quinto set. Mi viene da dire, allora vi posso garantire che io Roland Garros l'ho seguito tutto, quindi vi posso veramente informare su tutto, ecco. Perché davvero quest'anno l'ho seguito per intero, dai primi match fino alla finale. E quindi vi dico, secondo il mio modesto parere, che se vanno al quinto la vedo dura per Zverev, che comincia ad accusare Kraft. Il discorso è che grazie alla sua esperienza e alla classe forse Zverev la chiude prima. Staremo a vedere. E dicevi, scusami,
1: io non
0: ti ho interrotto.
1: Posso...
0: A me dispiace, dispiace che il calcio non sia a questi livelli.
1: No, cioè,
0: calcio nelle mani di Gravina, che tra l'altro si è lamentato al report del fatto che sia nelle mani di una massa di debosciati, accusati i calciatori di essere arrivati tardi in ritiro prima dello spareggio con la Bosnia, anzi col doppio spareggio, il primo era con l'Irlanda del Nord e poi con la Bosnia, quindi comunque ha fatto pesanti accuse sia ai calciatori che ai club. Detto questo, parte la settimana, l'11, il mondiale che comincerà l'Italia, il terzo consecutivo, quindi meno male che c'era Roland Garros, meno male che c'era Formula 1, stiamo parlando di sport importanti a livello mondiale, perché se fosse per il calcio, mamma mia. E poi di calcio si deve parlare sempre, ricordate che la nostra è la controinformazione,
1: esatto.
0: Perché oggi parleremo di una sentenza che ha assolto la Juventus, la stessa sentenza, lo stesso caso che portò la Juventus ad avere 10 punti di squalifica per la giustizia sportiva, per la procura ordinaria è stato archiviato, quindi l'inchiesta Prisma è stata allegramente archiviata, ne ha parlato un pochettino tutto sport, nessun altro ha detto niente, quindi non c'era nulla, non c'erano illeciti finanziari da parte della Juventus, ma la Juventus ha perso tutto quell'anno, da quel momento in poi è cominciata la crisi definitiva. E va detto, perché come facciamo a parlare di campo quando tutto attorno le cose vanno in quella direzione, in una direzione univoca nei confronti a favorire una squadra e a sfavorire un'altra squadra, molto una squadra storica del calcio italiano, quindi dobbiamo per forza raccontarvelo, visto che non le fa nessuno. Noi stiamo raccontando la nuda cronaca: Juventus assolta ma condannata 2 anni fa dalla giustizia sportiva, così d'amblè a campionato in corso, una cosa mai vista nell'universo. Basta, l'abbiamo detto tutto, io mi sono sfogato,
1: dobbiamo...
0: anche perché sono contento
1: certo,
0: che vedo comunque tennisticamente, sono molto scontento di quello che accade calcisticamente
1: e io ribadisco

0: che trovo il campionato drogato, l'ho già detto più volte, sappiamo che questo è un parere, un'opinione, noi facciamo la controinformazione, voi pensatela come volete. Sono usciti anche i calendari, a quanto pare tra l'altro i calendari benevoli nei confronti dell'Inter. Però non è che posso dire sempre le stesse cose, guardatevi i commenti di tutti i tifosi in giro per il web e anche i tifosi dell'Inter che si sentono attaccati, che devono rispondere, perché poi alla fine ti hanno accomodato anche il calendario. Cioè, non lo so, ditemi voi che cos'altro dobbiamo aggiungere. Volete parlare del calendario? Io non parlerò del calendario. Volete parlare del calciomercato? Parleremo del calciomercato. È tutto relativo, è tutta una conseguenza.
1: Allora, facciamo si così, no?
0: Gioca per il terzo posto, neanche per il primo e il secondo. Si gioca per il terzo posto.
1: Fermo restando,
0: sono già segnati.
1: Fermo restando che comunque siamo sempre nel paese in cui si consente a una società che ha un debito di 800 milioni di euro di giocare tranquillamente nel massimo campionato e di fare calcio mercato con voci di debiti operativi commerciali oltre a prestiti finanziari, ma tutto va bene, madama la marchesa. Allora, visto che tu hai nominato il calcio mercato, io partirei, perché comunque volevo un tuo parere sulla faccenda Vlahovic, perché in settimana ne ho sentite di cotte e di crude. Io fuori onda ti ho dato la mia opinione, nel senso che la posso ribadire anche tranquillamente da questa parte dei microfoni, e istintivamente sei portato a dire che la Juve magari ha fatto bene perché Vlahovic non meritava assolutamente l'aumento di stipendio, come si è permesso di dire io non posso accettare i compensi che voi state tranquillamente dando a giocatori come Openda, come David, come Yıldız. Assolutamente no, io valgo di più, voglio di più e quant'altro. Però adesso la Juve c'ha questo compito ingrato di trovare un centravanti.
0: Furto a Parigi, però te lo devo dire, furto a Parigi.
1: Ecco.
0: Viene consegnato il punto del 6-5 a Zverev, ma il segno è chiaramente fuori. Adesso vediamo se ci sarà l'occhio di falco a confermare quello che la telecamera ha confermato, cioè che la palla era fuori. Quindi c'è un furto, Cobolli è sconvolto, purtroppo adesso danno la pubblicità, ma il segno era fuori, chiaramente fuori, quindi complimenti all'arbitro. Beh, insomma, ovviamente un piccolo scandalo finale ci voleva. Mi sembrava troppo bello per essere, perché
1: torniamo,
0: alla fine l'aveva rimontata. Vabbè,
1: torniamo a Vlahovic, torniamo
0: sul mondo del paese.
1: Esatto.
0: Vlahovic,
1: torniamo
0: penso,
1: a Vlahovic,
0: la
1: difficoltà adesso della Juve è nel trovare un altro attaccante che magari si possa accontentare degli emolumenti che percepiva Vlahovic. Io la vedo un po' complicata, non so tu.
0: Allora, scusatemi, io devo fare però sempre una premessa.
1: Vai, vai.
0: Noi stiamo parlando necessariamente di una società ormai, come dire,
1: alla frutta,
0: in declino.
1: Ecco.
0: Una società che è una proprietà, una società, un nome glorioso che è passato in secondo piano. Ripeto, si giocherà il prossimo anno per il terzo, perché io credo che tutto sommato l'Inter abbia già vinto. Questo è matematico. Al secondo posto
1: la Roma,
0: ci sarà il Napoli.
1: La Roma.
0: No, io credo il Napoli, adesso lo vediamo. E dopodiché si gioca per il terzo posto. Quindi forse la Roma arriva terza. Hai ragione, allora si gioca per il quarto posto direttamente. Probabilmente hai ragione, Nello. Quindi fatta questa debita precisazione. Vogliamo parlare dello sciagurato calciomercato della Juventus? Della sciagurata situazione della Juventus?
1: Io voglio parlare, se sei d'accordo, di Juve, Milan, Inter e Napoli, che sono le quattro società in cui in quest'ultima settimana si è parlato per diversi motivi.
0: Va bene, ma noi partiamo dalla Juventus.
1: Partiamo
0: la Juventus si trova in una situazione magmatica, marasmatica, in un marasma generale, nel quale c'è stato l'addio a Vlahovic, addio legato alle cifre che Vlahovic voleva, richiedeva alla Juve, esorbitanti, al fatto, questo l'hanno detto in pochi, quindi lo diciamo noi che siamo sempre la controinformazione, al fatto che comunque Vlahovic aveva cominciato a dare segni di cedimento fisico, questo va detto, è già due campionati che Vlahovic non salta un'infinità di partite.
1: Verissimo.
0: Per cui alla fine la Juventus aveva, secondo me, giustamente abbassato, chiesto un sacrificio al giocatore, sacrificio che il giocatore soprattutto il suo entourage, perché come già è stato detto da molti, il male del calcio in questo momento sono i procuratori, almeno uno dei mali del calcio sono i procuratori, per cui alla fine è chiaro che non poteva andare diversamente da come è andato. Rimane un fatto, comunque vanno al tie break, al quarto set, quindi con Bolli star lottando. Io mi tolgo il cappello di fronte a questo ragazzo. Se tutti noi fossimo come lui, lottassimo come noi, no, come lui, forse questo paese sarebbe diverso. Ma questo è un altro discorso, chiuso la parentesi. E, mi stai saltando, devo dire la verità, Flavio Cobolli. Allora, dicevo, perderà, però veramente con a testa. E dicevo, Vlahovic non poteva essere rinnovato alla Juventus. Il problema sai qual è? È che adesso la Juventus si è indebolita. Appunto. Si è indebolita. Sì. La Juventus si è indebolita. Questi nomi, Sorlot, riserva della riserva dell'Atletico Madrid, e tutti chi che circola come possibile acquisto. Ma chi cavolo è? Chi è? Che storia ha? La Juventus si sta indebolendo. Ci bisogna vendere Gleison Bremer perché comunque non è più integro come una volta ed è l'unico che ha mercato, perché dove... E chi prendi? Ma dove vogliamo andare? Una squadra in serio smantellamento, non si sa se a queste condizioni il buon Spalletti decida di rimanere. D'altronde anche lui dove deve andare? Se non rimane alla Juve è comunque un allenatore finito, non ha carriera, non so dove potrebbe andare, a meno che non abbia qualche strana offerta da qualche altro club. Però alla fine in questo momento si parla di Sorlot per l'attacco della Juventus insieme a David, che adesso giocherà tra l'altro il mondiale, lo vedremo esordire il giorno 12 col suo Canada, magari si sveglia, che te devo dire. Questa è la situazione. Poi di che cosa stiamo parlando? Io francamente, penso che dovrebbe svendere Bremer o vendere Bremer, e poi chi prendi? Chi va a centrocampo? Chi va in difesa nella Juventus? Stiamo parlando di una squadra chiaramente con obiettivi ridotti, probabilmente con giocatori dalle caratteristiche che comunque si adeguano al calcio di Spalletti, perché giustamente Sorlot è il classico centravanti d'area, quello che voleva Spalletti, ma è un centravanti di secondo, terzo piano, vogliamo dirlo? Possiamo dirlo? Quindi di che stiamo parlando? Parliamo del calciomercato. Questo è il calciomercato della Juventus, di una Juventus che, ripeto, al momento ha solo il nome. E ricordiamo che tra l'altro non può chiedere nemmeno i danni alla Federcalcio, la Juve, perché voglio dire, se la procura ordinaria ti assolve, dice che il fatto non sussiste, tu potresti anche chiedere i danni, ma cosa ha fatto la Juve nel 2023? Ha chiesto il patteggiamento per evitare di prolungare l'agonia, no? Perché poi alla fine c'è la fine. Questo è il problema, quindi non può fare niente, stare lì, aspettare adesso la sentenza europea che riguarda però i suoi dirigenti, non lei. Anche lì c'è stata una richiesta da parte di Agnelli, arriva bene, insomma, presso la Corte di Giustizia Europea, ma basta, altro non può fare. E quindi fa questo mercato ridicolo, per cui non ha veramente, secondo me, alcun senso. Stanti le notizie che abbiamo oggi, 7 giugno, ovviamente noi ci rifacciamo a 7 giugno, non ha alcun senso per il tifoso della Juventus anche accendere e guardare alcuna partita, perché ovviamente la Juve è così ridimensionata, senza né capo e né coda ad oggi 7 giugno. Poi vediamo cosa accadrà, ma insomma, al momento questa è la situazione.
1: E chiaramente molti hanno fatto riferimento a questo ipotetico anche ritorno di Kolo Muani, ma non è il classico giocatore
0: sì,
1: che ti può Kolo
0: Muani, ma anche lì
1: che ti può risolvere,
0: ma non,
1: esatto,
0: neanche che lo prenda,
1: ma non ti può risolvere i problemi.
0: Si parla di Gudmundsson del Bologna, mi pare che giochi là, dove giochi? Ma di che stiamo parlando, Nello?
1: Giocatori di seconda fascia, parliamoci chiaro.
0: Chi parla di svendere come si chiama? Coppo Minus, facendo addirittura una minusvalenza. Cioè, questa è la Juventus, una situazione drammatica dal punto di vista sportivo, drammatico. Quindi sì, questo noi dobbiamo registrare, che non c'è nulla da fare. La Juventus è questa, non è più nulla. Cioè, si è deciso di continuare con Comolli, diciamola alla francese, il nome è italiano, e si è deciso di mettere una pietra tombale su quella che è stata la storia di una grande società. Questo al 7 giugno 2026. Poi succedono i miracoli. I miracoli possono sempre accadere. Miracoli sportivi ne abbiamo visto tanti, ma non credo che ciò accada. Quindi i tifosi ormai si attaccano a tutto. Si sono attaccati al fatto che se n'è andato Vlahovic per le sose pretese del calciatore, e quindi si gioisce di cedere l'unico attaccante decente che aveva. Ma siamo a questi livelli, ormai siamo al cannibalismo proprio all'interno. Comunque Verde ormai è un passo dalla vittoria del Langaros, siamo 3-1 nel tie break del quarto set, quindi sa che finisce qua.
1: E attenzione, e quindi, Giovanni, attenzione, perché l'estate 2026 sta per riproporre un tormentone sempre in casa Juve, cioè il ritorno di Arthur dall'ennesimo prestito.
0: Sì, ma questi si tengono Arthur, l'altro là, l'altro brasiliano.
1: E non dimentichiamo che Arthur, leggevo che c'ha ancora un contratto con la Juve da 5 milioni di euro lordi e un peso a bilancio di circa 6 milioni e mezzo di euro, quindi rappresenterebbe una vera zavorra nel caso in cui non dovesse trovare una nuova sistemazione, signori.
0: In questo momento di serio all'interno della Juventus non c'è niente. La situazione è seria, ma nel senso che seria è grave e drammatica, sportivamente parlando. Purtroppo la Juventus è stata, in questo momento, è stata cancellata dal calcio italiano. Avremo infatti il Como in Champions, la Roma, tutto così bello. Tutto bellissimo, è così. Non c'è nulla da aggiungere. Purtroppo. Così qualcuno adesso si inventa che Bernardo Silva potrebbe tornare alla Juve, ma non è vero nulla, non c'è niente. Purtroppo questa è la situazione. Amen.
1: Io comunque
0: ripeto,
1: allora, mi dispiace. Per come la vedo.
0: Tra l'altro dal Milan sì, pare che stiano scappando tutti, ecco. Quindi anche il Milan, cioè, se Sparta piange, Atene non ride. Così è,
1: ma
0: però
1: la cosa scandalosa per quanto riguarda il Milan è che sono ormai 15 giorni che il campionato si è concluso e domani sono 15 giorni in cui Cardinale ha fatto tabula rasa e non c'è nessuno, cioè ad oggi il Milan è una società fantasma tranne Cardinale.
0: Sì, però vedi, Nello, il tifoso juventino può guardare al Milan e viceversa, mi verrebbe da dire, il tifoso milanista può guardare alla Juve e dire: ma questo è un combinato peggio di noi. Ma non è che funziona così.
1: Io non so chi è peggio.
0: Ci sono squadre che non hanno questa situazione. Quello è il discorso. Con l'aggravante il Milan, che comunque non ha subito una persecuzione da parte degli organi preposti della giustizia sportiva. Cioè il Milan si è autoridotto in questa maniera.
1: Sì,
0: mentre
1: vabbè,
0: la Juventus ha le sue colpe, naturalmente. Poi alla fine noi siamo obiettivi. Cioè, alla fine diciamo che la Juventus si è creata questo nemico nel potere europeo, no? In Ceperi, cioè, da sola,
1: certo,
0: nel senso,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: A un certo punto Agnelli ha deciso di farsi, okay, terra bruciata, e quindi è anche, se vogliamo, è anche colpa sua, cioè anche della stessa Juventus. Però morale della favola, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano in questo momento sono dei cartonati calcistici. Ci sono i nomi, ma non ci sono non c'è la società, c'è solo la storia di queste squadre, e basta, non c'è più nulla. Ripeto, io credo, lo dico con molta tranquillità, spero di essere smentito dai fatti, credo che se ti manchino la Juventus e il Milan, manchi qualcosa di grosso alla Serie A italiana.
1: Senti, a proposito,
0: se qualcuno mi vuol dire che va bene così, che viva il Como e viva l'Inter e viva Dio, siamo tutti contenti, ma non è così, e lo vediamo, perché il calcio italiano fa solo figuracce. Tra l'altro, perdonami,
1: vai,
0: piccolo input, perché sai, ormai l'anzianità mi porta a dimenticare le cose. Secondo me abbiamo trovato anche il CT della nazionale, cioè non andiamo a scervellarci, teniamoci i baldini.
1: Sono d'accordo,
0: che per il momento dice, porta un paio di giovani, l'ha detto anche Moggi, e come va, ma perlomeno mi sembra una persona assennata. E ovviamente adesso perderà la prossima amichevole, la prima l'ha vinta con 4 giovanotti al Lussemburgo, per carità di Dio, la perderà, ma teniamoci lui, tanto che senso ha andare a affidarci non so a chi, a Conte, per fare che, insomma. Teniamoci Baldini e portiamo qualche giovane avanti, ammesso che Conte vada,
1: conto,
0: però.
1: Tenendo conto che Conte dura 2 anni, poi quindi non hai neanche la possibilità di costruire qualcosa.
0: Di arrivare al mondiale.
1: Esatto. Di che cosa stiamo parlando?
0: Vediamo, io mi terrei Baldini tranquillamente, tanto voglio dire, non è che Conte adesso tira fuori chissà che cosa. A Baldini proviamo a lanciare in qualche modo questa nazionale fra 4 anni, 8 anni, non so quanto ne mai mondiali, e vediamo di fare qualche, torneremo mai mondiali, non lo so. Per quello mi deve dire, ripeto, io non ho mai visto, lo dice la storia, una nazionale di calcio che avesse abbia fatto bene senza l'ossatura della Juventus e del, ok? Quindi mancano completamente all'appello Juventus e Milan. Se qualcuno pensa che il calcio italiano si possa risollevare senza la storia di queste due società, per me non ha capito niente. Questo è il senso. Ma siccome queste società al momento non esistono, sono iscritte al campionato ma nominalmente, questa è la situazione. Per me è così. Ovviamente qualcun altro dirà non è così, sicuramente il calcio si risolleverà partendo dal lago di Como. Io posso essere d'accordo, perché do ragione a tutti, e buonanotte suonatore, insomma. Devo dire, tra l'altro, Cobolli la sta ribaltando, questo 6-4 al tie break, vediamo se non muore mai sto ragazzo, veramente giù il caffè.
1: Allora, come vedi la presenza ipotetica per ora nel Milan dell'ex tecnico del Palace dopo l'incontro con Cardinale, peraltro anche un Ibrahimovic,
0: potrei fare lo stesso discorso della Juventus,
1: un Ibrahimovic entusiasta.
0: Sì, pensaci un po', poi sto parlando un imprenditore di calcio, Ibrahimovic. Cioè, ma tu affideresti ad Ibrahimovic qualunque cosa? Dimmi davvero. Ma neanche un condominio gli affiderei a Ibrahimovic, questi gli affidano il Milan, ma sono pazzi.
1: Ma Ibrahimovic adesso tra qualche giorno parte, perché per 40 giorni è impegnato che deve fare il commentatore, non so per quale stazione radiofonica o televisiva.
0: Cioè, ma io vorrei, non sono un tifoso milanista, ma in questo momento avrei la bava alla bocca. La bava alla bocca, se fossi un milanista. Infatti i milanisti hanno la bava alla bocca,
1: assolutamente,
0: non ce la fanno più,
1: confermo.
0: E io, cioè, e per, la situazione è come quella del, quindi puoi portare chiunque, ma in questo momento c'è un marasma, non c'è un progetto, non c'è una linearità, non c'è serietà, non c'è calcio. Una volta tu parlavi di Juventus e di Milan, basta solo Milanello, no? Quella struttura fantastica di cui raccontano tutti gli ex calciatori del Milan, è tutto finito, non c'è, la struttura c'è, ma non c'è più quella serietà, quella voglia di lavoro, quella rigorosità. E stessa cosa per la Juve, grandi impianti, il G-Medical, vanno tutti a curarsi lì, anche atleti di altri sport, ma cosa è rimasto a parte questo? Niente, niente. Quindi ragazzi, io veramente mi dispiace, cioè, come si fa a fare un punto sportivo in cui si prospetta l'arrivo di una nuova Serie A in cui la Juventus e il Milan sono due comprimari? Cioè, è dire e parlare degli altri, parliamo degli altri, okay?
1: Senti Giovanni,
0: e
1: Giovanni,
0: come si fa a non dire che si lotta per il terzo posto? Spiega.
1: Giovanni, io volevo coinvolgerti.
0: Noi non dobbiamo
1: anche
0: vendere, sì, i giornali, quindi la verità la possiamo dire. Prego.
1: Assolutamente. Volevo coinvolgerti anche in merito alle dichiarazioni di Chiesa. Cioè, ogni anno tornano sempre gli stessi nomi.
0: Queste me le sono perse. Chi ha detto Chiesa? Queste me le sono perse.
1: È che vorrebbe tornare in Italia e che pensa alla Juve. Vorrebbe tornare. A lui farebbe piacere.
0: Ma Chiesa però se ne è voluto andare lui.
1: Ma tu ti fideresti?
0: Cioè, non lo so.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
0: Cazzo, un discreto atleta. Ovviamente si è distrutto la carriera andando a finire lì in Liverpool a fare il portasecchi, diciamo così. Ma se l'è distrutta, secondo me. Cioè, se vuole venire alla Juventus, si riduca lo studio e non lo farà mai. lo stipendio al minimo, viene a 1 milione all'anno e viene a giocare alla Juventus.
1: Però anche qui comunque sono nomi che negli ultimi anni sono nomi che negli ultimi anni non hanno sciorinato niente di buono a livello calcistico, cioè ti vai ad affidare a nomi che rappresentano comunque inquietanti interrogativi.
0: Stai affidando il centro dell'attacco a Sorlot, ma di che stiamo parlando? Nello, di che parliamo?
1: Eccolo qua.
0: Questi sono i nomi.
1: Intervista di ieri rilasciata alla Gazzetta dello Sport di Chiesa. Vorrei tornare in Italia, nel cuore ho la Juventus. Il forfè con la nazionale ero infortunato.
0: Quindi questo un po'... per me non c'è nessun problema. Se lui si riduce lo stipendio drasticamente può venire più bene. Tanto rispetto a quelli che c'è adesso non è peggiore. Ma si deve ridurre.
1: Però è anche vero, sì, si deve ridurre lo stipendio drasticamente, però è anche vero che dall'inizio del 2026 sto ragazzo ha giocato veramente molto molto poco, quindi sarà difficile che possa reintegrarsi a pieno regime. Io la vedo così, come l'ennesimo salto nel buio, appunto, non c'è assolutamente.
0: Guarda, ha rifiutato anche il Como, ha rifiutato Chiesa, quindi
1: appunto.
0: Dice perché è troppo caro, qui di che parliamo? Non lo so, Nello, viene veramente fatica a parlare del calcio italiano in questo momento, anche il calciomercato stesso dell'Inter, ma di che parliamo? Cioè, tengono la stessa squadra, super giù, si arrabattano, tanto voglio
1: dire. Allora, Dumfries mi pare che sia andato via.
0: E questa è una grave perdita.
1: Ufficialmente. E
0: vi segnalo che Comolli ha vinto il quarto set, quindi vanno al quinto. Io ti dico veramente onore a questo ragazzo.
1: Un gran bene comunque di questo Palestra, questo giocatore dell'Atalanta.
0: Sì, va bene, però adesso tu ti vuoi far lanciare il telefono da qualche parte. Lanciamo il telefono da qualche parte. Parliamo bene di Palestra. Cioè, ma noi ci rendiamo conto. Palestra è un giocatore che nella Serie A di qualche anno fa
1: avrebbe fatto panchina.
0: Stato un buon rincalzo. Un buon rincalzo. Bello, entrava e dire. Quindi, per carità, è un bel portatore d'acqua. Ma c'è ti dico, per il campionato di Serie A è anche un buon acquisto. Ti dico che magari alla Juve l'avrei visto bene, per carità di Dio. E quindi dobbiamo però
1: questo,
0: cioè, come posso dire,
1: Giovanni, questo allora,
0: partiamo da un presupposto.
1: Partiamo
0: da un presupposto. Il campionato di Serie A è questo. Partiamo da questo. Quindi, se noi diciamo che il campionato di Serie A è un campionato di terzo piano, di terza scelta, ok? Palestra per il campionato di Serie A va bene, sì, è già probabilmente un giocatore dell'Inter, quindi auguri e complimenti all'Inter che prende un buon giocatore sulla fascia che comunque è giovane, eccetera, eccetera, eccetera. Brava l'Inter. Ma che l'Inter sia brava, cioè la dirigenza dell'Inter è potentissima, è fatta così da persone, una in particolare, che è veramente a livello calcistico è perfetto. Marotta sa come ci deve muovere,
1: esatto,
0: nei palazzi romani, sa come ci deve muovere con i procuratori, si può muovere con i procuratori perché comunque ha una rete attorno veramente invidiabile, quindi ovviamente se decide di prendere Palestra, che è uno dei giocatori migliori in questo momento, dei migliori nel calcio italiano, quindi calcio di terza scelta, lo prende, lo inserisce nell'organico dell'Inter e garantisce ciò che già sappiamo, cioè che l'Inter vincerà il prossimo campionato. Questo è un dato di fatto, quindi Palestra per l'Inter va bene, benissimo. Lo vedresti bene in una qualsiasi altra squadra di Serie A? Perfetto. Dopodiché parliamo di Palestra. Cioè, non è che stiamo parlando di Cabrini, ok?
1: Certo.
0: Di Roberto Carlos, cito un interista del passato. E secondo me nemmeno di Dumfries, ok? Questo è il mio parere. Poi giustamente uno può dire no, ma Palestra è il nuovo Roberto Carlos, quindi ci darà grandissime soddisfazioni. Il nuovo Maldini, ricordate, giocava a sinistra, perché Palestra pare giocava a sinistra, e quindi è il nuovo. E noi tutti possiamo dire sì, è vero, è il nuovo Roberto Carlos. E io vi dirò così, se volete che io vi dica questo, ma non è così. Palestra è un ottimo acquisto per il campionato di Serie A, che in questo momento è decaduto a livelli infimi, e quindi certamente diventa per l'Inter un acquisto importante. D'altronde l'Inter lo acquista, gli altri non lo fanno, gli altri vanno su Sorloth e su Gudmundsson, e quindi ragazzi, cioè, alla fine, cioè, mi levo anche il cappello, ma io già mi sono levato, di fronte all'Inter, io l'ho già detto, finché ci sarà il potere straordinario di Marco, tutto il resto è un allegro contorno, dobbiamo ammetterlo. È un allegro contorno, quindi se Palestra va all'Inter, l'Inter fa un bel acquisto. Ritengo che comunque rispetto a Dumfries sia un giocatore meno valido, ritengo che dal punto di vista internazionale, soprattutto se l'Inter ma io non credo che ce l'abbia più, dobbiamo essere onesti tutti, non ha più ambizioni internazionali, nessuna squadra italiana può avere ambizioni internazionali, e quindi alla fine va bene per il calcio italiano, va bene sicuramente. Quindi Palestra se lo prende, Marotta io lo do già per acquisito all'Inter, fa un acquisto validissimo per poter conseguire il secondo campionato conseguito.
1: Senti, cosa pensi un pochettino delle dichiarazioni riverenti di Leao e De Bruyne verso i rispettivi allenatori? Sono dichiarazioni un po', secondo me, fuori luogo. Diciamo che entrambi potevano evitare, da professionisti quali sono, insomma.
0: Vabbè, allora, di Leao non mi sorprende, non lo ritengo un professionista serio, l'ho detto più volte, quindi non sono sorpreso. Per quanto riguarda De Bruyne, lo conoscevo come professionista un pochettino più serio, tuttavia ovviamente è un calciatore a fine carriera, che viene da un'annata disgraziata, probabilmente per lui personale soprattutto, capisce di essere ormai sul viale del tramonto, sicuramente è andato allo scontro con Antonio Conte, quindi si sta levando dei sassolini alla scarpa. Sai, la professionalità sì, ci può stare, non ci può stare, ma i giocatori sono così, insomma, li conosciamo, per cui certamente, cioè, professionalmente non è granché, però ma al non di là, sono sorpreso soprattutto di Leao.
1: Esatto, ma al di là dell'atteggiamento, possono avere ragione entrambi? Tenendo conto del fatto che
0: allora,
1: spesso Giovanni
0: Leao
1: Allegri
0: no.
1: E Conte sono stati definiti come l'anticalcio.
0: Sì, allora seguimi, se io discuto sul calcio, sul tipo di gioco, posso discutere. De Bruyne ha giocato con allenatori che avevano un altro gioco molto più propositivo, quindi l'attacco al gioco di De Bruyne ci può stare. Tutto ciò che esce dalla bocca però di Leao un po' meno. Io comprendo che l'annata sia stata quella che sia stata, che è stata anche per il Milan, quindi comunque vengono da un'annata fallimentare, non è che sia tanto difendibile Allegri, scusami, da questo punto di vista, però cioè, che cosa ha fatto Leao per? E lo stesso De Bruyne alla fine che cosa fa? Cioè, non ha mai giocato per tutto l'anno, che era infortunato, quindi sarei stato in silenzio, fosse stato il loro, però voglio dire, alla fine i giocatori sono sempre stati così. Io a memoria mia ricordo sempre, insomma, sassolini dalle scarpe tolti sempre a go-go quando gli allenatori lasciavano la squadra, e soprattutto dopo due stagioni fallimentari, insomma, e quella del Milan fallimentare in toto, non solo per il giocatore, quella del Napoli semi fallimentare e fallimentare in toto per il calciatore. Quindi De Bruyne adesso si dovrebbe preoccupare, secondo me, più che altro di tornare a giocare in maniera decente. Tutto sommato Modric ha reso molto di più di quanto lui non abbia reso con Napoli. Chiaramente Napoli è andata più avanti in classifica, quindi poi alla fine è tutto relativo. Ma si sa, il calcio è fatto anche di prime donne, cioè queste prime donne, cioè Leao prima donna era prima donna, non si è mai realizzato come calciatore, tranne che nell'anno dello scudetto che avvenne quasi occasionalmente, non me ne vogliono gli amici del Milan, ma insomma l'hanno vinto, quindi chi vince ha sempre ragione, in quel caso hanno avuto ragione, però De Bruyne ormai deve solo pensare a provare a finire la carriera in maniera degna, e non mi sembra che soprattutto le sue condizioni fisiche gli permettono di fare insomma troppe dichiarazioni. Deve sperare di riprendersi, di essere più integro fisicamente, cosa che ormai da un paio d'anni, perché anche l'anno precedente all'acquisto del Napoli non è che avesse giocato tanto, perché è stato vittima di infortuni. Quindi credo che sia un giocatore ormai sul via del tramonto, fossi in lui parlerei di meno. Francamente, ripeto, perché poi le chiacchiere stanno a zero.
1: Certo, certo. Si continua peraltro, saltiamo un po' di palo in frasca, si continua a parlare di Brahim Diaz per quanto riguarda la Juventus. Ora io ti chiedo, sì, non mi sembra il classico...
0: Non arriverà.
1: Perché
0: Brahim Diaz non arriverà.
1: Non mi sembra che sia il classico centrocampista che detta il gioco, effettivamente.
0: Allora Anello, tu mi riporti di nuovo a parlare di... Qua l'impressione che ho io, molti addetti ai lavori, senza contare i tifosi che sono anche lì con la pava alla porta, è che ci scelsi la mattina, si prende un nome e si provi si tenti di prenderlo. Cioè proprio cose da società di serie C.
1: Sì, sì, sì.
0: Io, francamente, cioè io adesso. Tra l'altro con Sorloth, questo mezzo calciatore, c'è l'accordo col calciatore, ma non c'è l'accordo con l'Atletico Madrid. Atletico Madrid che vuole spillare Gonzales alla Juventus pagandolo molto meno di quello che la Juventus ha chiesto. Quindi, e glielo daranno, te lo dico io, glielo daranno, perché la società juventina è questa, in mano a Comulli, a Modesto. Modestomen nomen, insomma, ragazzi, io francamente non c'è, cioè, veramente si campa alla giornata e niente, non c'è niente, dai ragazzi, parliamoci chiaro, non c'è nulla, non si può ragionare. Adesso devo dire che al quinto set ha perso il servizio Cobolli, che mi sa stia tracollando. Resiste, ma alla fine mi sembra che c'è il tracollo. Adesso vediamo.
1: Per quanto riguarda invece Giovanni, volevo chiederti in merito al portiere della Juve, perché comunque
0: il portiere è situazione là.
1: Altra
0: anche
1: situazione.
0: Lì ogni giorno tirano fuori un nome. Oh. È bellissimo. Questa cosa è divertentissima. Adesso hanno tirato fuori Martinez, che sarebbe un signor portiere. Ma magari l'hanno anche chiamata Martinez.
1: Ma c'è
0: magari
1: anche...
0: si mettono anche d'accordo.
1: Esatto, ma
0: poi
1: c'è anche l'idea Pickford. Che rispecchierebbe,
0: ma c'è
1: in pieno...
0: anche l'idea Magnan, esatto. C'è l'idea, come si chiama il portiere dall'italiano del Tottenham, cioè tirano fuori un nome al giorno, 4-5 nomi al giorno, telefonano, provano, vedono, ma ti rendi conto? Ragazzi, veramente, se il calcio non fosse una cosa alla fine, cioè una cosa importante, ma c'è una cosa più drammatica,
1: tra l'altro ieri,
0: ma ci sarebbe di che piangere.
1: Ieri
0: insomma,
1: gli amici e i colleghi del 61, del canale 61, il canale nazionale 61, sì, dicevano che comunque, sì, Di Gregorio non sarebbe neanche intenzionato ad andarsene, sarebbe disposto anche a fare il secondo.
0: Pensa un po'.
1: E che
0: cioè,
1: ci potrebbe,
0: ecco, cioè, la dignità, questa sconosciuta.
1: E che ci potrebbe essere anche, attenzione Giovanni, forse questo non lo sai, qualcuno sempre ieri sera sul 61 ha tirato fuori il nome di Alex Meret. Io davvero, quando ho sentito sto nome,
0: Nello. Io ripeto, vi sembra il modo, lo chiedo a tutti voi ascoltatori, di fare calcio mercato?
1: Ma assolutamente no, dai. Cioè,
0: le idee sono poche e confuse. Poche e confuse. Veramente un disastro su tutta la linea. Un disastro su tutta la linea. Ma è figlio di quello che abbiamo detto,
1: certo,
0: prima.
1: Assolutamente.
0: E ragazzi, quindi poi alla fine tutto viene a cascata, capisci? Pazienza, ripeto, io non so, adesso io vorrei capire, cioè siamo al 7 giugno, il calciomercato entrerà nel vivo a luglio, quindi dopo i mondiali, va bene, mondiali che noi assisteremo da spettatori, dove cioè, vedremo giocare il Costa Rica ma non l'Italia, va bene? Il Curaçao, visto che c'è, come si chiama quella nazione, non so manco come si chiama, queste cose qua belle, e poi arriveremo a, poi si vede se chi si infortuna, chi si rompe, che non si
1: certo
0: fa, e poi andremo in questo calciomercato in cui i nomi sono fatti a vanvera, si pesca nel mucchio va, vera, e non si sa chi prendere, chi non prendere, cosa fare, cosa non fare. Ma parliamo sempre, parlo del calciomercato della Juventus e del Milan, di nomi di secondo piano. Anche quelli dell'Inter secondo me sono nomi di secondo piano, però rispetto a quelli della Juve e del Milan, che si fanno per la Juve e il Milan, sono comunque di uno spessore sempre diverso, perché comunque un Palestra che tu mi hai citato ci sta,
1: certo, certo,
0: non è Dumfries ma ci sta, capisci? E poi comunque rientra in un progetto tecnico, certo, ha una logica.
1: Sì assolutamente. Cosa io strana spero... invece, si sta parlando poco, non si stanno facendo neanche tanti nomi in merito al Napoli che per ora è concentrato, sta a guardare insomma questa controversia tra Massimiliano Allegri e il Milan. E lì
0: sì, anche questa è una cosa vergognosa, diciamocela pure. Io cioè, alcune volte io capisco che in questa maniera il buon De Laurentiis ha salvato una squadra alla fine, bene o male, vabbè, diciamo che la vicenda Osimhen è una vicenda ricca di chiaroscuri, mettiamola così, anche che non voglio, ripeto, sempre trovarmi qua qualcuno che mi aspetta fuori, perché anche lì c'erano plusvalenze, plusvalenzine, clausole per cui alla fine la Juventus non l'ha potuto acquistare e così via. E per esempio Osimhen, se tu mi parli di un centravanti della Juve, se io mi devo svenare, giusto?
1: Sì.
0: Allora cosa faccio io? Come ho lì dei miei stivali, mi vendo Open Da, David, Cop Miners, tutti 5-6 calciatori, e vado a prendere Osimhen facendogli un contratto di 14 milioni, perché no? Vorrei sapere chi di quella squadretta che la Juventus si potrebbe lamentare che Osimhen ha un contratto annuale di 12-14 milioni. Ma vendine 5-6-7 e metti almeno un centravanti come Dio comanda. La fai questa carta, la giochi, parti dal sesto posto, almeno il prossimo anno ti guadagni la Champions, capisci? Falla una mossa di questo tipo. È inutile che mi vai a giocare, a puntare su Sorloth. E mi dispiace ragazzi, io impazzisco di fronte a queste cose. Su Sorloth, su Gudmundsson. Cioè ragazzi, io non ho parole, non ho veramente parole. Cioè non c'è un piano che ti faccia pensare a un rilancio della Juventus. Non c'è. Io comprendo che tu abbia la UEFA sulle spalle, ma non lo comprendo nemmeno. Perché se tu sei il proprietario della FCA, che ti chiami Elka, ma non hai un potere contrattuale con la UEFA, io non ci credo. Io non ci credo, è tutta una questione di potere. Io credo piuttosto che tu tenga quella bandierina della Juve per motivi che io disconosco francamente, che mi sono ignoti, e poi però non abbia alcun interesse a rilanciarla, perché non ti stai muovendo in nessun modo per, secondo me, al 7 giugno. Io da tifoso juventino spero di essere smentito, però i fatti da alcuni anni, perché noi questa cosa diciamo da alcuni anni, Nello, ci danno ragione o no?
1: Io assolutamente chiedo a te,
0: i fatti ci stanno dando ragione,
1: purtroppo
0: o no?
1: Sì,
0: quindi purtroppo sì, però siamo al 7 giugno e i miracoli calcistici possono accadere, ma al momento tutte le notizie, anche quelle che mi citi tu dagli ambienti vicino alla Juventus, portano ad uno scenario desolato.
1: Ecco, a proposito di scenari, e chiudiamo col Napoli, effettivamente io ho preso un'agenzia di...
0: Ma il Napoli è strano, scusami, non te l'ho chiuso il discorso.
1: Di cioè qualche oretta fa, sì.
0: Si sta lucrando per 500.000 euro.
1: Esatto.
0: Io capisco che lui in questa maniera, ripeto, ha salvato i conti anche con qualche plusvalenzina, Osimhen, questi bei giochetti qua, ma nessuno ha reso conto. C'era un'indagine della procura, non mi ricordo, poi non so com'è finita, ma lì penso che sia ancora attiva l'indagine della procura per falso in bilancio. È stato indagato De Laurentiis, non per una sciocchezza, falso in bilancio, però su 500.000 euro. E sta sperando, perché conta sul fatto che il Milan sia nei casini,
1: certo,
0: in questo momento, nel caos più totale, e spera. Però, scusami, è da società seria questo giochino che fa De Laurentiis? Per me no, però lo sto facendo Quindi io non so, vorrei chiedere ai tifosi napoletani in questo momento cosa pensano, di questo giochino, di Agnelli, di Allegri, scusami. Di Allegri so che non pensano un gran bene. Lo stanno accettando, certo. Sperano nel miracolo. Sanno che le alternative, certo, non erano esaltanti, quello che dico in un pezzo, però io credo che a Napoli in questo momento non è che ci sia.
1: Sì, tenendo conto anche che da più parti, da quelle parti, sarebbe pronto un poker di innesti per la costruzione del nuovo organico, quindi da Rios a Kovar, e qualcuno insomma citava anche Mario Gila della Lazio per quanto riguarda la difesa, e secondo la Lazio varrebbe almeno 30 milioni, dico, che sarebbero anche troppi, ecco.
0: Ma posso ridere, 30 milioni per questo difensore della Lazio, 30 milioni, ma siamo impazziti. 30 milioni hanno chiesto anche per Pellegrini, del Parma, ma siamo impazziti. Tra l'altro un giocatore che vedrei bene alla Juve, come rincalzo ovviamente, però perché tutto sommato è proprio un centravanti dello stile che vuole Spalletti, ma 30 milioni.
1: E attenzione,
0: esatto.
1: E a proposito di cifre a vanvera, al centro, visto che sempre parlando del Napoli, Anguissa è in scadenza nel 2027 e il club peraltro ha esercitato l'opzione unilaterale di rinnovo, si parla di Rabiot, pupillo di Allegri, solo che c'è un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro al Milan fino al 2028. E in alternativa, come ti dicevo,
0: Rabiot è disposto ad abbassarsi l'ingaggio,
1: appunto. E come ti dicevo, l'alternativa sarebbe questo 26enne nazionale colombiano di proprietà del Benfica, Richard Rios, che praticamente il Benfica lo scorso anno l'avrebbe pagato 30 milioni.
0: Ma sai, se tu prendi questo giocatore, poi puoi sfruttare la pubblicità. Hai detto che è un digestivo, come si chiama?
1: No, si chiama Richard Rios, 26 anni, nazionale.
0: Ah, non Brioschi, scusami, non Brioschi.
1: No.
0: Perché altrimenti potevano sfruttare la pubblicità, magari De Laurentiis ci pensava. Ragazzi,
1: no.
0: È chiaro che tu devi andare a pescare nei campionati minori qualche giovane, è l'unica possibilità che hanno le società, compreso il Napoli, di tirarsi su. Sono nomi che non riscaldano la piazza, naturalmente, che non so. Io sono curioso di sapere quanti saranno gli abbonamenti a DAZN l'anno prossimo.
1: Poi non so se conosci.
0: Soprattutto sono curioso di sapere se DAZN non va in default prima, perché potrebbe accadere. Attenzione, vi sto dando la notizia: il 7 giugno DAZN potrebbe andare tranquillamente in default. Cioè potrebbe non esserci più, quindi dovrebbero riassegnare i... Vedrai, perché è una cosa che può accadere. Dovrebbero riassegnare i diritti televisivi. Ovviamente al ribasso. Vediamo.
1: In quel caso pur al ribasso Sky farebbe man bassa, secondo me, a quel punto.
0: Penso di sì. E queste, però, queste cose, chi ne parla?
1: No, non dimentichiamo che
0: nessuno.
1: Se vengono meno i diritti televisivi, crolla per effetto domino tutto il sistema. Attenzione, perché tutto il sistema si regge lì.
0: Bravo Nello.
1: Non dimentichiamo questo aspetto.
0: Bravo Nello. Considerato poi da chi vengono gestiti questi diritti televisivi, pari De Siervo e cose del genere, che fanno delle dichiarazioni deliranti, veramente il calcio italiano è appeso a un filo. Malagò sicuramente molto più esperienza, però viene da un altro mondo e comunque ha avallato tutto quello che è stato fatto fino adesso, quindi dovrebbe veramente cambiare completamente filosofia, insomma, la vedo molto difficile. Quindi io ti dico che in questo momento tutto è appeso a un filo, vedremo come andrà a finire. Francamente io, il calcio italiano è anche questa situazione qua. Ricordiamo che c'è comunque un'inchiesta in questo momento della Procura di Milano sugli arbitri. Cioè non è che l'inchiesta è finita.
1: No, ma ricordiamo signori che il designatore si è dimesso e ancora oggi non sappiamo perché si è dimesso. Perché visto che è stato
0: quindi
1: tutto insabbiato.
0: È giusto che parliamo di calciomercato, però come facciamo a dimenticare?
1: Che te devo dire?
0: Eppure vedi che molti si dimenticano, perché giustamente devono vendere il loro prodotto. Certo. Noi non abbiamo questa necessità e quindi cerchiamo. Io mi chiedo, in tutte queste radio sportive, TV, che fanno sport H24.
1: Ma sono tutti.
0: Come faccio? Ma sono tutti, giorni a...
1: sono tutti collusi, perché in una nota radio sportiva nazionale, e ho già detto il nome nel mio asserto, certo, nel momento in cui chiama Tizio e dice determinate cose, non dico che lo censurano, però subito il conduttore di turno cerca di mettere acqua sul fuoco, perché magari
0: allora,
1: vengono dette cose scomode.
0: Il fuoco cova sotto la cenere. Io questa cosa l'ho detta un sacco di volte.
1: Signori,
0: poi quando
1: però...
0: accadrà che succede il default delle PTV, quando succederà che non so, non ci qualificheremo per il quarto anno consecutivo ai mondiali, quando succederà, non so quando succederà, che gli stadi saranno vuoti completamente, perché ovviamente io sfido un tifoso della Juventus, un tifoso del Milan, un tifoso del Napoli, oggi come oggi, a volersi recare allo stadio, e allora diranno ma qua e là, e ci dedicheremo al tennis, dove Cobolli adesso sta anche perdendo il primo game dell'ultimo set, ci dedicheremo al tennis se non c'era il crollo fisico di Sinner. Tra l'altro devo dire, pesanti accuse da parte di Agassi allo staff, allo staff di Sinner, ha detto che secondo lui è preparato male, dovrebbe farsi seguire meglio, perché quello che a cui ha assistito è clamoroso. Quindi non vorrei che avessimo questa eccellenza Sinner, e che in questo momento alla fine si è in declino pure lui, allora, e non possiamo neanche attaccarci neanche al tennis.
1: Giovanni, io devo chiudere, perché a breve abbiamo la parentesi economica, ma stasera gioca l'Italia? Confermami sta cosa.
0: Non lo so. Ma secondo voi a qualcuno frega che questa sera l'Italia faccia l'amichevole? Non lo so, adesso te lo chiedo. Mi pare che deve giocare contro chi? Non mi ricordo più, aveva una la Grecia giocava,
1: ecco.
0: Ti confermo, oggi alle 21. Pensa un po', ma quanti lo sanno che questa sera giocava l'Italia in Grecia contro la Grecia?
1: Io per esempio non lo sapevo, non me lo ricordavo.
0: Ma non gliene importa più niente a nessuno. Ma l'amichevole Grecia-Italia a due giorni dal mondiale, ma chi interessa? A chi interessa? Hanno distrutto il calcio italiano, e non lo possiamo dire, ma noi lo diciamo. Noi finché ce lo faranno dire,
1: esatto.
0: Va bene?
1: Perfetto.
0: Questa sera c'è Grecia Italia e vince la Grecia. Ti do anche questa notizia.
1: Benissimo, mi hai anche anticipato.
0: Non perché io ce l'abbia con Baldini,
1: no,
0: ma sono
1: no,
0: quattro
1: no.
0: giovanotti che faranno la loro degna partita. Però, ma magari Baldini riesce anche a imbrigliare la Grecia, non lo so. Se escono con un onorevole pareggio, sarà anche così. Però voglio dire, non lo sapeva nessuno.
1: Perfetto.
0: Auguri al calcio italiano, che sta finendo direttamente nel fossato, ma noi lo racconteremo. Noi saremo qui a raccontare giorno per giorno questa fine ingloriosa di un calcio che ha vinto per quattro volte mondiale. Pensate un po'.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima dallo stesso orario, e speriamo anche con argomenti diversi da questi, insomma. Speriamo che si possa parlare di calciomercato effettivo, di nomi un po'
0: speriamo
1: più seri.
0: Speriamo di poter annunciare un grande acquisto, ecco, per la Juventus, per il Milan, per il Napoli.
1: Oh.
0: Ovviamente non vi sarà. No, diciamo che ancora è presto, perché il calcio mercato è luglio, prima che ci dicano, ma
1: certo.
0: Però almeno una trattativa importante, ecco, che non sia Gudmundsson, va bene?
1: Grazie Giovanni, a domenica. E buona noi serata. Ci apprestiamo a chiudere gli ultimi 30 minuti.

0: 19 e 29 minuti.
1: C'è e si sente Nello Surace.

R&B, siamo nel 1985, bellissima traccia prodotta dal grande Nick Martinelli, diventata la canzone simbolo più famosa della band, ottenendo successo sia nelle classifiche del Regno Unito che nelle classifiche R&B.

Nucleare, ci risiamo. Attenzione, perché con il via libera alla Camera adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato ribattezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non si sa se potrebbe servire un referendum, le opposizioni potrebbero chiederlo. E il governo, grazie alla legge delega, potrà disciplinare la produzione di energia nucleare sostenibile, quindi la produzione di idrogeno, ma anche la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare. E non solo, perché nel provvedimento rientrano anche la ricerca e lo sviluppo con l'utilizzo dell'energia da fusione. L'obiettivo, come ha detto il ministro Fratin in una intervista al Corriere della Sera,

e i tempi che stiamo vivendo insegnano che bisogna guardare al futuro prima che ci travolga. Per poter produrre nella metà del prossimo decennio bisogna approntare gli strumenti oggi. Sul piatto ci sono all'incirca 60 milioni complessivi per il triennio 2027-2029, soldi che serviranno non solo per la progettazione ma anche per la ricerca e la formazione.

tempo, ma che non fissarono in Costituzione un divieto permanente. Quindi il governo può andare avanti senza passare per una consultazione popolare. Però c'è un ma, perché quando la legge verrà approvata, poi le opposizioni potrebbero chiedere un referendum abrogativo per cancellarla. I nuovi reattori, con ogni probabilità, dovranno essere costruiti vicino a fonti di acqua, visto che sarà necessaria per il raffreddamento. In linea generale sono poi preferibili territori a basso rischio sismico, quindi aree pianeggianti, lontane da centri abitati, ma allo stesso tempo facilmente collegabili alla rete elettrica. Ora, da questa parte potremmo anche essere favorevoli al nucleare, no? Quindi andando contro quello che stabilì il popolo italiano nel 1987. Però io pensavo, in Italia non siamo buoni a fare manutenzione alle strade. I ponti crollano. Il discorso della terra dei fuochi con rifiuti chimici tossici, metalli pesanti come piombo, zinco, amianto. E si parla di creare centrali nucleari? Io davvero non mi pronuncio. Io l'altra volta dissi che ero favorevole, ripeto, potrei essere anche favorevole, tenendo conto che la Francia ad oggi, come già detto in tempi non sospetti, produce il 60-70% dell'energia dal nucleare e poi ce la rivende anche a costi esorbitanti. Non so. Attendiamo il mutare degli eventi, che è meglio, via. Novità di Alesso e One Republic insieme per

molto simili a questa nelle sonorità. Detto questo, 19:41 i minuti. Allora, leggevo, lo saprete senz'altro, però volevo approfittare con voi per approfondire la faccenda. Per le prossime 4 settimane il taglio delle accise sui carburanti tornerà ad essere allineato tra benzina e gasolio. -6,1 centesimi al litro, in sostanza il 7° intervento del governo, ha mantenuto uguale lo sconto sulla verde, attivo da ormai più di un mese, e mentre ha dimezzato ancora quello sul gasolio, che dal 23 maggio al 6 giugno è stato di 12,2 centesimi al litro. Le novità sono contenute nel decreto interministeriale firmato dai titolari dell'economia e dell'ambiente Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin, che già in Gazzetta Ufficiale stabilisce una proroga fino al 3 luglio. Proprio Pichetto Fratin nel corso della scorsa settimana ha detto più volte che le decisioni sarebbero state prese in base ai listini nelle stazioni di servizio. In effetti, i lenti ma continui ribassi lasciavano già presagire una riduzione dello sconto. In particolare, negli ultimi giorni è diminuito il prezzo del gasolio, che rispetto alla scorsa settimana costa 3 centesimi in meno al litro, mentre la benzina è scesa di 2 centesimi. Per concludere il quadro, poi serviva il dato definitivo del gettito aggiuntivo IVA del mese di maggio dovuto all'inflazione sui prodotti energetici. La cifra che il governo ha potuto utilizzare di 149,4 milioni. In pratica, considerando che lo sconto durerà per altri 27 giorni, il costo quotidiano è di circa 5,5 milioni. Molto meno del periodo iniziale, in cui per mantenere un meno 24,4 centesimi sia per la benzina che per il gasolio servivano centinaia di milioni per periodi anche più brevi. I nuovi sconti sui carburanti partiranno proprio da oggi, quindi sono già partiti. Il prezzo della benzina, come detto, rimarrà invariato intorno a 1,920 al litro nei prossimi giorni, mentre per il diesel bisogna aspettarsi una risalita sopra la soglia dei 2 euro al litro, seppur di poco. Quindi, calcolatrice alla mano, con il taglio dimezzato si dovrebbe arrivare intorno a 2,40 euro al litro. Allora, voi lo sapete, sono una persona molto trasparente, ma ci vogliono prendere ancora per i fondelli questi signori, perché il risparmio è irrisorio. 5 centesimi di sconto su un pieno di 50 litri, per esempio, e che ne so, quanto può essere il risparmio? 2 euro? 2,50 euro? E quindi, amici, il vero problema, e quello reale, riguarda secondo me la componente fiscale, perché l'Italia, questa è una cosa di ancestrale memoria, l'Italia è tra i paesi europei con le accise più alte. Primo per le accise sul gasolio, sesto mi pare per la benzina, o quinto sesto per la benzina. Poi sulle accise viene anche applicata l'IVA al 22%, quindi non se ne esce. Lo capite che non se ne esce? Hai voglia che da questa parte noi poveri comuni mortali auspichiamo a una riforma organica delle accise, tutto quello che volete, una revisione che elimini, che ne so, le voci obsolete, ma questa è una cosa che bisognava fare già 30 anni fa e non è mai stata fatta. Ma di che cosa stiamo parlando? Le famose misure mirate per categoria.

tutti, ne stiamo parlando anche noi di fuffa da questa parte dei microfoni, no? Io andrei dalle compagnie petrolifere, ecco, magari visto che molti hanno sollevato il problema delle coperture, andrei dalle compagnie petrolifere, perché ecco, è colpa anche loro, facendogli pagare tutti gli imbrogli fatti in questi mesi. Prezzo massimo per il diesel e per la benzina, chi va oltre viene multato o interdetto, punto e basta. Anche perché alla fine dei conti si mettono anche loro in mezzo, perché il petrolio al barile è sceso tantissimo, ma il prezzo del carburante no. Quindi qualche domanda facciamocela.

brano che era parte integrante del secondo 33 da solista per Lilo Thomas, intitolato All of You, interamente scritto e prodotto da Paul Lawrence e Timmy Allen. Questo pezzo poi rimane

Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, il PNRR. L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia il 30 dicembre 2025, approvata dalla Commissione lo scorso 29 aprile. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi. Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro, come quasi 72 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia nell'ambito del PNRR sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo nono pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e resilienza. Abbiamo detto che il nono pagamento, ma tutti sti miliardi, qualcuno di voi sa che fine hanno fatto? Avete visto qualcosa? Io non ho visto scuole ristrutturate. Vedo ospedali fatiscenti, specialmente nel meridione. Le buche nelle strade nel mezzogiorno d'Italia e non solo ci sono. Tanta fuffa sulla carta, vedo armamenti, vedo finanziamenti pubblici ai giornali e non solo. Tanti viaggi per portare in vacanza i migranti in Albania. E chi paga? Chi paga? Ora, per quanto riguarda il PNRR, sono un po' tra due cuori, nel senso che magari senza questi soldi l'Italia poteva andare in default. Però è chiaro che comunque sono soldi che tra un tot di anni dovremo restituire noi con interessi profumati, con l'aggravante di dover sottostare a condizioni imposte dall'Unione Europea. Quindi, essendo contributori noi netti, loro ci pongono delle condizioni, no? È così, è così. 19:53 minuti. Vi offro un'altra novità discografica. Sono tornati gli Another, questa volta con la voce di questo Eddie, per questa produzione decisamente un po' soul

19:56, amici. Chi evade i tributi locali rischia di perdere i bonus dello Stato. Questa sarebbe l'ipotesi che potrebbe cambiare il destino di milioni di contribuenti. Non essere quindi in regola col pagamento di una semplice multa stradale oppure in grande ritardo col versamento di IMU o TARI rischia di costare caro ai cittadini italiani. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze infatti sta valutando un piano per utilizzare i bonus statali come una sorta di moneta di scambio per saldare i debiti dei morosi con gli enti locali. Il provvedimento non è ancora in fase di discussione, ma l'obiettivo del governo è chiaro: recuperare le somme evase bloccando le agevolazioni a chi ha accumulato debiti per quanto concerne le imposte comunali. Come spiegato dalla sottosegretaria al MEF, Sandra Savino, durante i lavori della Commissione Finanze del Senato relativi al decreto fiscale, lo scopo non è quello di eliminare completamente l'accesso ai bonus, bensì quello di creare un meccanismo che consenta di compensare i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali con i debiti accumulati anche verso gli enti locali. La misura non cancellerebbe quindi il diritto a sussidi o incentivi, ma introdurrebbe una compensazione d'ufficio. Le somme spettanti da un bonus verrebbero parzialmente trattenute in automatico dal sistema per sanare insolvenze personali, dalle contravvenzioni stradali fino ad arrivare ai mancati pagamenti di imposte comunali come IMU e TARI. Il procedimento è estremamente semplice. Poniamo caso che il contribuente abbia effettuato dei lavori di ristrutturazione sulla prima casa, maturando il diritto a una detrazione IRPEF in dichiarazione da 900 euro. Prima che lo Stato versi il rimborso o applichi lo sconto, l'Agenzia delle Entrate verificherebbe l'eventuale posizione debitoria. Nel caso in cui, per esempio, risulti un arretrato di 400 euro di TARI e di 150 euro di una vecchia multa non pagata, i 550 euro sarebbero trattenuti in automatico per compensazione e verrebbe erogata solo la differenza rimanente di 350 euro. Ad oggi, infatti, i comuni si affidano a piattaforme eterogenee per la riscossione. Alcuni delegano le attività dell'Agenzia delle Entrate, mentre altri preferiscono optare per i servizi di società private. Di conseguenza, la riuscita del progetto di recupero automatico dipenderà soprattutto dalla capacità di interconnettere questi diversi archivi informatici e di farli dialogare. E quindi, amici miei, come sempre e come al solito in questo paese disgraziato si preferisce incassare facile, perché è molto più complicato farlo con i veri evasori totali.

perché davvero l'uomo comune non ce la fa più a pagare per tutti. Amici, 10 secondi e scattano le ore 20 e allora già sono partiti i titoli di coda. Il sottoscritto Nello Surace vi ringrazia per averlo gentilmente sopportato sin qui anche oggi, domenica 7 giugno 2026. Il sottoscritto che anche per oggi ha messo musica, voce e notizie. Vi do appuntamento a domenica prossima dallo stesso orario, dalle 14 alle 20. Grazie alle radio che sono state con noi anche oggi, in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette.

Radio RTA Planet, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Radio Antenna Ionica, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue e la sede centrale Skylab 91 che poi ci ritrasmetterà in replica unitamente a Radio Patata a partire dalle ore 2.

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine è pura energia.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata. Time Machine è pura energia.

0: orario. Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello Su.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: talk about.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: iPlay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
4: Number one. No matter what.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 23 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto, la vita tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android. E l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io mi faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile, perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi il favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: geniale orario.
1: È mezzanotte.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine.
5: The Energy.
4: Con Nello Surace. Su Radio Patata, una stagione musicale
6: esagerata!
4: Nella prossima ora, il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
0: Segnale orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. House music. Ultra classic extended version. Ultra classic extended version. Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

Reload that one.

0: orario.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: preferita e Radio Patata.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni Ottanta.
2: Le ad altre? Solo elettrodomestici.
1: Noi siamo Radio Patata.
3: I'm the bangarang.